È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco.

Tetua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico. Stringimi e avvolgimi.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza.

Silvestra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: My father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Ah, ah, ah, animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frattempo.

0: con la gonna sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: diventa una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le sei in punto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno Zeta.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Lunedì 3 agosto, le 6 e un minuto, inizia una nuova settimana qui di dirette dal TH Resort Praia Mare, tutti i giorni sempre insieme, anche mia compagnia, quindi buongiorno a tutti da parte di Stefania Iodice. Anche oggi il Buongiorno Z presente in questo, nel pieno, dai, dell'estate che stiamo trascorrendo insieme e che in qualche modo ci raccontiamo anche a vicenda. In che modo, direte voi? Beh, attraverso il nostro numeretto magico 335 3010 25, questo è il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Mi raccomando, aspetto messaggini di testo, perché quelli li possiamo mandare anche e soprattutto in sovraimpressione nella nostra radiovisione, canali 266 del digitale oppure 735 di Sky. Direi di aver detto più o meno tutto, dai, quantomeno per iniziare. Partiamo subito con la musica, Mark and Cremont.

Partiamo subito anche con dei protagonisti del Radio Z Future Hit Live. Sono loro che ci saranno anche appunto sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 settembre, un mesetto, e siamo lì tutti fiondati, comodamente seduti, anzi più che altro scatenati in quel dell'Arena di Verona. Per farlo, ticketone.it per comprare insomma i biglietti. Adesso Siena Spyro.

Clara con Uragani alle 6:10 del mattino. Buon lunedì 3 agosto a tutti quanti voi che ci seguite e ci iscrivete al 335 30 10 25. C'è già gente che corre in questo lunedì mattina così presto. Mamma e figlia che mi hanno mandato un bellissimo messaggio, passeggiata che stanno facendo da questa mattina alle 5:30. La mamma ha completato il messaggio dicendo: meno male che c'è lei, riferito alla figlia, che mi fa da personal trainer. Insomma, una accoppiata vincente. Io veramente mi complimento sempre per il coraggio che avete e che trovate nel svegliarvi presto per fare attività fisica, perché è una roba che secondo me in pochi hanno. Adesso c'è Artie 5.

E meno male, tra l'altro, che ci siete sempre voi a ricordarmi anche le buone abitudini tipiche del Buongiorno Z anche in questo lunedì 3 agosto, ma ovvio, certo che c'è anche l'Happy Monday, visto che inauguriamo questa nuova settimana, quindi 335 30 10 25 per i vostri messaggi nei quali vi raccontate cosa vi spinge ad essere felici in questo inizio di settimana.

0: La risposta sei tu.
1: Sempre bello riascoltare questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, quel pizzico di malinconia, di nostalgia e di romanticismo che non manca quasi mai, devo dire, nei loro brani, nelle loro canzoni. Bello anche rivedere il videoclip, altrettanto emozionante, al 266 del Digitale Terrestre o anche al 735 di Sky. Intanto io lancio per Benino il nostro Happy Monday in questo lunedì 3 agosto. Raccontatevi i vostri motivi per essere felici in questo inizio di settimana, di sicuro la musica, che sentite già che cambia un po' il ritmo in questo lunedì mattina, è uno di quei motivi. Dai, arriva la protagonista, una delle protagoniste di quest'estate 2026, Peggy Goo.

Baggy Goo con Woman alle 6:24 del mattino in questo lunedì 3 agosto insieme a me Stefania Iodice, al Buongiorno Z fino alle 9 ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25 e in questo lunedì si è felici perché c'è chi ritorna a casa anche se al lavoro dopo aver trascorso un bellissimo weekend tra amici e famiglia. Un saluto a Felice.

0: ti ricorderai.
1: Radio Z, breaking news.
2: Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, tra cui 7 italiani originari della Brianza. Si tratta di due famiglie che erano in vacanza. Tra le cause dello schianto del Cessna non sono esclusi il forte vento e un problema strutturale del velivolo. Ancora la cronaca: un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che credeva un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un uomo di 36 anni, si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna. Voltiamo pagina allo sport. Il nuoto agli europei in corso a Parigi ieri, è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellicani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto dai 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso per voi arriva anche l'aggiornamento sul meteo. Buon ascolto.
1: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano sarà ancora il protagonista sul nostro territorio, garantirà inizialmente tanto sole, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle zone montuose. Caldo intenso ed afoso con temperature massime più elevate nelle aree interne del centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

E ci sta bene una canzone estiva, la canzone estiva, anzi, di Annalisa, anche alle 6.36 del mattino, con il Buongiorno Z fino alle 9, piccola pausa pubblicitaria e poi si torna insieme. State

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Disco
2: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a €1,09.
8: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
8: E un tocco esotico.
9: Ma autentico.
8: Hummus Noah, fatto con amore.
10: Sei e 40 del mattino, tra pochissimi istanti ancora insieme e a voglia, certo, ancora insieme. L'appuntamento con il Buongiorno Z è iniziato da una quarantina di minuti e ci vedrà qui su Radio Z fino alle 9. Si parla ovviamente, dai, di vacanze. Siamo entrati nel mese di agosto, tanti di voi sono partiti, altri ancora partiranno nel corso dei prossimi giorni, per cui si parla di vacanze. Leggevo una classifica interessante che è stata stilata delle mete più scelte, diciamo, nel corso di quest'estate 2026. Uno dirà: vabbè, ma è roba solita, ne avete già parlato. E no, perché c'è un criterio particolare alla base di cui vi parlo tra poco.

Fade con Sfere Basta, piensa in me alle 6:43 del mattino, pensami, pensami, gridano loro, vi penso intensamente mentre siete in vacanza, magari spaparanzati su qualche bella spiaggia. Si parla di vacanze, delle mete più amate, ambite in questo 2026, scelte dai turisti sulla base del cibo, ma come darvi torto? Cioè, nel senso, io dovessi scegliere la mia prossima meta, cioè anzi in generale quando scelgo le mete per fare un viaggio, il cibo è tra le caratteristiche per me assolutamente importanti da considerare.

Alfa, cin cin, brindiamo, brindiamo al buon cibo, perché si parla di quello inevitabilmente, lo sapete, del Buongiorno Z, quindi le migliori mete da scegliere se la priorità nelle vostre vacanze ce l'ha il cibo, come giusto che sia, devo dire, altro che monumenti, il buon cibo. Vabbè, in questa classifica al primo posto c'è ovviamente Roma, la capitale, poi seguita da Venezia, insomma, e poi anche il chiude il podio Napoli, ovviamente. Quindi tre città italiane.

0: mai più.
1: Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera quando mancano 5 minuti alle 7 in punto del mattino? Noemi, che tra l'altro è diventata in quest'estate inaspettatamente la regina dei meme, lo sapete, no? Dopo il suo incidente che l'ha coinvolta, una caduta dal palco, ha iniziato a pubblicare tutta una serie di meme sui suoi social per ironizzarci su. Complimenti a lei, ma anche al suo social media manager.

0: Rudd con Be Mine a chiudere ufficialmente la nostra prima ora insieme in questo lunedì 3 agosto, 6:59, un minuto esatto, e saranno le 7 in punto, ma tranquilli che siamo soltanto all'inizio di questo percorso insieme fino alle 9, mia compagnia Stefania Iodice. Ci potete guardare anche al 266 del digitale oppure al 735 di Sky e scrivermi, quello dovete assolutamente farlo, al 335 30 10 25. Dai che si parte anche con la seconda ora.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Quasi le 7.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Moving to the Sun alle 7:03 del mattino ad aprire la seconda ora del Buongiorno Z, sempre mia compagnia Stefania Iodice in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Moving to the Sun, andando verso il sole, magari è quello che state facendo anche voi in questo inizio di settimana, direzione vacanze, direzione spensieratezza, è quello che vi auguro. Adesso arriva Fra Quintale con la sua Aranciata.

De Fuera, Galì, Madame, Marrakesh alle 7:10 del mattino con Stefania Iodice, il Buongiorno Z che vi accompagna come sempre fino alle 9. Ci siete anche voi protagonisti in questa mattinata con i vostri messaggi al 335 3010 25. Quindi ci scrive Francesco: buongiorno Stefania, avendo fatto nottata non sono tanto in condizione, meno male che da oggi iniziamo le mie ferie, oggi dormirò tutto il giorno. Ma iniziamo chi? Le inizi tu, goditi ovviamente questo relax, io invece continuerò a lavorare ancora per un po', sperando poi che le ferie possano arrivare presto anche da me, dai.

0: Fresh con Dadio alle 7:14 del mattino. Mi sembra di capire che anche voi, più o meno quasi tutti, stiate da Dio, nonostante ci sia ancora gente che giustamente in questo lunedì 3 agosto va ancora a lavorare. Un saluto a Vincenzo e Claudia che tornano a casa dopo un weekend al mare. Li vedo particolarmente affrantini, devo dire, perché mi hanno anche allegato una foto. Dai, raga!
1: Sì.

Un gruppo di Salentini Doc si sono riuniti per fare questa canzone che nell'estate del 2019 aveva conquistato tutto. Parliamo dei Bundabash con Alessandra Amoroso, ritrovati con la loro, appunto, Mambo Salentino alle 7:20 del mattino qui su Radio Z. E mia compagnia Stefania Iodice, ancora buongiorno a tutti e grazie per i tanti messaggi che inviate al 335 3010 25. Vi ricordo anche la radiovisione al 266 del digitale o al 735 di Sky, perché lì potete vedere tutto, non solo i videoclip delle canzoni che passiamo, ma potete notare tutto, anche tipo una macchia di cioccolato che mi era rimasta fino a pochi istanti fa sul mento, proprio piazzata così bella bellina, perché tra un passaggio e l'altro giustamente anche io ho bisogno di mangiare, perdonatemi. E qui di cibo dal TH Resort di Praia Mare ce n'è tantissimo e anche di alta qualità.

Irama con Cabana alle 7:23 del mattino. E sì, si mangia tanto qui in Calabria, si mangia bene, ma in fondo chi lo dice che le vacanze sono fatte solo per girare e conoscere anche approfonditamente il cibo, no? Ne abbiamo parlato anche poco fa ed è quello che sto facendo anche io, a me pare pure voi, eh.

Ecco, fornisceli anche a noi i piani che hai di scorta per affrontare il panico, caro Lazza, perché a proposito di cibo, no, del lasciarsi andare giustamente, facciamolo senza sensi di colpa, lo dico a voi così come lo dico a me stessa, però ci sono sempre poi buoni propositi che ritornano solitamente a settembre. Non so quanti voi ne abbiate già usufruiti, quanti bonus vi siete concessi e quante cose avete rimandato a settembre, tra cui la dieta, l'alimentazione sana e pulita, la palestra. Mi raccomando, non esagerate, perché poi lo sapete, sovraffrollarci di buoni propositi eccetera eccetera alza tantissime le aspettative, ci fa vivere in uno stato d'ansia e soprattutto poi ci fa anche rimanere male, perché ci riconosciamo sempre come procrastinatori seriali, che è quella la verità.

0: Pazza Musica.
1: Marco Mengoni e lo dico con Pazza Musica alle 7:36 del mattino, quella che trovate qui su Radio Z e continuerete a trovare anche tra pochissimo. Adesso però pubblicità.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sette e 40 del mattino su Radio Z, buon lunedì 3 agosto da parte di Stefania Iodice. Uno schiaffo morale a tutti noi procrastinatori seriali, ce lo danno le persone serie. Tra queste c'è anche la cara, carissima Taylor Swift, che a quanto pare indiscrezioni che stanno girando un po' da qualche giorno sarebbe al lavoro per un suo nuovo album discografico a distanza, insomma, di soltanto un anno, poco meno, dal suo ultimo lavoro. Starebbe preparando un nuovo album, indiscrezioni arrivano perché tipo si dice sia rimasta chiusa per 13 ore in uno studio a lavorare, lavoratori seri questi qui.

tutta da cantare a squarciagola questa canzone di Achille Lauro, La città degli angeli, alle 7.43 del mattino su Radio Z. Lui, re di Roma, consacrato ancora di più nel corso di quest'anno musicale, secondo me, con i concerti che ha insomma organizzato per il 2027, potrà riconfermare questo titolo, forse diventare il re proprio d'Italia, visto che poi i concerti negli stadi lo porteranno in giro un po' ovunque. Torniamo alla musica, Kashmir.

0: Gaia con Tokyo alle 7.49 del mattino, altra protagonista del nostro Radio Z Future Hit Live che si avvicina sempre di più. Questa è l'unica cosa che abbiamo a settembre che ci fa piacere pensare di vivere, perché il 2 settembre ci sarà questo mega concertone all'Arena di Verona e tra i grandi protagonisti, dicevo appunto, ci sarà anche Gaia. Se ancora non l'avete fatto quel passaggino magico, ticketone.it per garantirvi un posto in arena.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Karol G, Manu Chao, viajando per il mondo, 7.53 del mattino, più o meno quello che ha fatto anche qualcuno di voi, che mi racconta al 335 30 10 25, qualcuno che ha finito le ferie e ritorna alla normalità, pronto a recuperare tutti i buoni propositi che lui giustamente aveva rimandato non a settembre, ma insomma ai primi di agosto. Parte con il piede giusto.
1: Soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Fabri Fibra, Maurizio Carucci, stelle, pochi istanti e saranno le 8 in punto del mattino, vuol dire che siamo arrivati anche alla fine di questa seconda ora insieme. A proposito di stelle, si avvicina il giorno X in cui è bene guardare il cielo perché potrebbero cadere stelle cadenti e chissà poi cosa potrà succedere. Parlo ovviamente della notte di San Lorenzo, il 10 agosto, io che nonostante la vita poi mi faccia ricredere puntualmente, non perdo questo pizzico di romanticismo. Ma perché?
1: Le 8 in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Te lo dico, raga, siamo per cambiare il gioco.

22 Simba con GUE arricchiti ad aprire la nostra terza ora del Buongiorno Z. Buon lunedì 3 agosto da parte di Stefania Iodice, altra ora in diretta insieme dal TH Resort qui a Praia Mare, altra ora insieme da trascorrere anche con la musica. Chaka Khan con Snoop Dogg.

Rove con Cancelo dal 2022, ritrovato su Radio Z in questo 3 agosto 2026, un omaggio al calciatore Cancelo, è quello che fa Rove appunto all'interno di questo brano, anche più che altro per delineare il percorso di chi, partendo dal niente, partendo dal basso, dal luogo di periferia, ha raggiunto il successo. Quello che è successo al calciatore Cancelo, ma quello che credo che sia anche capitato allo stesso Rove, che dal 2022 ne ha fatta, ne continua a fare di strada in musica e non solo. Lo troviamo spesso qui su Radio Z con i suoi brani di maggiore successo. Adesso riconoscete già le prime note di questa canzone che ci riporta un po' nel passato. Ascoltiamo una rivisitazione di LB1 con I Need a Sign. Questa è Show Me Love.

LB1 con Annie Design, Show Me Love, alle 8:13 del mattino. Arrivano ancora vostri messaggi, per fortuna, direi, al 335 30 10 25. Continuate a mandarne, che tra poco li recupero. Adesso però Elea.

Capo Plaza da Salerno a Milano, anzi direi in tutta Italia, ho fatto strada, effettivamente il titolo giusto, coerente per raccontare il suo percorso in musica ma anche e soprattutto personale. Abbiamo fatto strada insieme, ne facciamo tanto ormai da qualche anno insieme, ma per quanto riguarda questo lunedì 3 agosto siamo quasi arrivati anche al traguardo, alle 9 del mattino, perché sono le 8:20, quindi ancora mezz'oretta abbondante da trascorrere insieme qui su Radio Z con voi e i vostri messaggi al 335 30 10 25 e con la nostra radiovisione, dove ci potete vedere e seguire al 266 del digitale oppure al 735 di Sky. Adesso c'è Saif.

0: Ma che dire su questa collaborazione tra Saif e Bresh, ritrovati con Parlar d'amore alle 8:23 del mattino? Ha un mood, una vibe che mi piace tantissimo. Posso dire, anche se non dovrei, che è uno dei miei pezzi preferiti del momento. L'ho detto, ok, l'ho buttata lì, vabbè, facciamo finta di niente. Anche se la musica di Radio Z, devo dire, è proprio figa tutta. Infatti adesso continuiamo un po' con la sfera del rap, andiamo ad ascoltare Kid Yugi con Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Indagini in corso sull'incidente aereo che in Perù ha provocato 11 morti, tra cui 7 italiani originari della Brianza. Tra le cause dello schianto del Cessna non sono esclusi il forte vento e un problema strutturale del velivolo. Ancora la cronaca: un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che ha creduto essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è un uomo di 36 anni, si era fermato per dare indicazioni stradali alla donna. Voltiamo pagina allo sport. Nuoto agli europei in corso a Parigi. Ieri è arrivato il doppio oro in una sola sera di Chiara Pellacani nei tuffi. Da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro quello nel sincromisto dei 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico. Per il momento con le informazioni è tutto, le news torneranno da voi puntuali tra 2 ore. Adesso arriva anche l'aggiornamento sul meteo. Buon ascolto.
0: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano sarà ancora il protagonista sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tanto sole, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle zone montuose. Caldo intenso ed afoso con temperature massime più elevate nelle aree interne del centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.

0: rabbia.
1: Blanco con Maledetta Rabbia alle 8:35 del mattino su Radio Z. Continua il nostro appuntamento insieme fino alle 9. Adesso però pubblicità.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.

0: tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
6: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: E 40 del mattino ancora insieme in questo lunedì 3 agosto qui su Radio Z con il Buongiorno Z. Ancora un saluto a tutti quanti voi da parte di Stefania Iodice. 20 minuti da trascorrere insieme, sfruttiamoli al meglio, mi raccomando, perché i vostri messaggi ci sono, ma non sono mai abbastanza. Al 335 30 10 25, ci siete voi con i vostri racconti di quest'estate 2026 che in parte stiamo vivendo insieme, perché la radio ha questo potere, no? Unire le persone a prescindere dal luogo in cui ci troviamo. C'è ad esempio Erminia che è pronta a vivere questa giornata in barca, a prendere il sole e godersi il mare bello della Sicilia. La vita tua, mi viene

Tra le canzoni più passate anche piacevolmente di quest'estate 2026 c'è questa di Fred De Palma con Anita e Mischil, La testa gira, alle 8:44 del mattino. Mi gira la testa per la quantità anche di messaggi che mi arrivano al 335 30 10 25, quindi doverosi i saluti. Li faccio in questo caso ad, devo fare l'elenco, è tutto intero: Aurora, Elisabetta, Sharon e Eleonora, che ci mandano questo vocale mentre sono in auto e stanno per partire per una crociera, quindi immagino vacanze e divertimento assicurati. Mi raccomando, portate Radio Z anche lì con voi con la nostra app RTL 105 Play, che ci si diverte ancora di più con questa musica qui. Tame Impala, Jenny, Dracula.

con Polvere alle 8:50 del mattino su Radio Z. A proposito di vacanze, quelle che fate voi, ci raccontate al 335 30 10 25. Lui non ce le racconta di persona, ma magari un giorno lo farà. Ce le mostra in qualche modo condividendo sprazzi di vita qua e là vissuta. Proprio Olly, che in questi giorni, in queste settimane, è in Sardegna e si fa notare tra karaoke gratis che fa, concerti, si diverte con gli amici e fa bene, tutto meritato.

0: Catch High con Animal alle 8.53 del mattino su Radio Z. Pian piano ci stiamo avvicinando alla fine di questo appuntamento insieme. Nel frattempo io continuo a raccogliere i vostri messaggi, anche foto di voi che siete in vacanza in posti bellissimi. Leggermente vi invidio.
1: Sopra il beat di Fletchino, vai.

0: Ercomi con Elisa Blu, 8:58 del mattino. Chiudiamo così questo primo appuntamento settimanale del Buongiorno Z, in diretta ancora dal TH Resort in quel di Praia Mare. Lo saremo ancora per tutta la settimana, in realtà ci alterneremo quindi tutto il mese. Vi faremo compagnia tutti i giorni, da lunedì alla domenica. Per quanto riguarda me, Stefania Iodice, ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 6. Adesso però Luigi Provenzani e il suo Turbo Z fino alle 11. Ciao a tutti e buona giornata.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 9, buongiorno.
6: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Turbo Z. Buongiorno, buon lunedì 3 di agosto, inizia Turbo Z, la seconda settimana della nostra trasferta estiva di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia, in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, dal quale vi stiamo tenendo compagnia e lo faremo per tutta quanta l'estate, o quello che rimane dell'estate, perché fa male pensarlo, ma agosto è l'ultimo mese d'estate, sì, poi finisce il giorno X, il giorno dal dei tali, però di base giugno, luglio, agosto sono i tre mesi estivi, se vogliamo generalizzare, ed è brutto pensare che ci stiamo avvicinando alla conclusione. Lo so, come tutte le cose belle finiscono, e anche come tutte le cose brutte, perché magari non sopportate il caldo e non vedete l'ora che torni l'inverno, mi sembra giusto. Io sono Luigi Provenzani e ci siete voi al 335 30 10 25, il numero per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, di tutto e di più, pronti a tenervi compagnia per queste due ore insieme, ovviamente anche con la nostra musica. C'è Amélie, non è Francesco.

Amelie, non è Francesco su Radio Z, 9, 5 minuti, magari può succedere di non ricordarsi il nome di qualcuno che si conosce magari in vacanza, magari ballando in un bel locale durante le vacanze o magari, perché no, anche per chi rimane in città, visto che siamo in molto pochi, si conosce qualcuno di nuovo. Ci sono Bob Sinclair e Kiss Up.

0: The Colors, Rolling Stones, alle 9:10 minuti su Radio Z. Buon lunedì 3 di agosto, io sono Luigi Provenzani e i The Colors saranno presenti a Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti, ragazzi, li trovate su ticketone.it. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, andateveli ad acquistare e appunto ci vediamo lì all'Arena di Verona. Sarà un grande show per concludere insieme quest'estate 2026. Ma tornando un attimino indietro al presente, che state facendo in questo lunedì 3 di agosto? Machine Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door alle 9:14 minuti su Radio Z. Ancora buon lunedì 3 di agosto e un saluto anche a chi deve andare in ferie, ci andrà prossimamente, ma sta rosicando perché dice: penso a quelli che sono in ferie per 3 settimane o alla fine una soltanto ad agosto. Vabbè, te la godrai nel migliore dei modi, ne sono sicuro. Ci sono Sfere Basta e Distinct.

Fresh, umore marea su Radio Z alle 9:19 minuti. Ci sarà anche lui a Radio Z Future It's Live del prossimo mercoledì 2 settembre. Ci vediamo all'Arena di Verona, trovate i biglietti su ticketone.it. Bresh che mi è ricomparso nel feed dei social perché ho scoperto che quando probabilmente è venuto a Roma per il concerto all'Auditorium Parco della Musica, purtroppo ha fatto una canzone dove sembrava felice, ma era davanti all'Lost and Found dell'aeroporto, perché purtroppo i suoi bagagli non erano arrivati. Vabbè, sono cose che succedono, bisogna avere pazienza e nella maggior parte dei casi si ria il proprio bagaglio, state tranquilli. C'è Napoleone, Cucumari.

Napoleone Cucumari su Radio Z. E secondo me il suo segreto è proprio la semplicità, no? Nel sound che ti rimane in testa e te la fa prendere a bene, anche quando questa giornata magari proprio sembra non ingranare e sembra andare tutto male, perché ci sono queste giornate anche d'estate, purtroppo. Ci sono Quevedo ed Elvis Crespo, questa è La Graciosa.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per il traffico sostenuto a code e a tratti. Tempi di percorrenza di oltre 90 minuti tra Bassolo di Giano e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria verso Genova, code e a tratti con tempi fino a 30 minuti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e la 7 Serravalle Genova, sulla A26 dei Trafori tra Masone e la 10 e sulla A7 nel tratto compreso tra Bolzaneto e la 12 Genova Sesto Levante. Sulla A7 per lavori un chilometro di coda tra Busalle ed Isola del Cantone verso Milano. Al momento si transita su una corsia, massima attenzione alla segnaletica. Riducete la velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Infine in Lombardia sulla 4 Milano Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza, buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Dall'album Tutto è possibile di Geolier, questa è Canzone d'amore alle 9.38 minuti su Radio Z in questo lunedì 3 di agosto. Con voi al 335 30 10 25. Tra poco qualche vostro messaggio. State qui perché torniamo tra pochissimo.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica.

0: permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Eh beh, questa è la vostra radio, Radio Z, alle 9.41 minuti c'è Turbo Z con Luigi Provenzani. Dobbiamo dare il benvenuto a Leonardo, il nipote di zio Riccardo da Udine. Benvenuto al mondo, un piccolo ascoltatore di Radio Z che è arrivato e che cresce. Un saluto anche a Davi, Cri e Vale che sono in viaggio sulla 1, c'è tanta coda. E allora rimanete su Radio Z che avete anche le informazioni in tempo reale sul traffico, avete di tutto e di più. Perché lasciare Radio Z? Non si fa, assolutamente. Assolutamente no, vi dà anche il ritmo giusto. Questa però dovete ballarvela, tranne che sia al volante. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Se l'avete ballata, dovrete ballarla anche a Radio Z, a Futurist Live. Il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche Samurai J. Acquistate il vostro biglietto su ticketone.it. Dai che ve la facciamo prendere bene, anche se siete nel traffico, se siete in coda, in queste giornate un po' particolari, ma alla fine stiamo andando a rilassarci, quindi un po' di calma su. E ci sarà anche Nerissima Serpe in questo pezzo insieme a Fritu, Ridere di te, ovviamente all'Arena di Verona.

The Weeknd, Sacrifice su Radio Z alle 9.50 in questo lunedì 3 di agosto in Turbo Z con Luigi Provenzani. I vostri messaggi al 335 30 10 25. Un bel video ci è arrivato, non se ne può più, e tutti gli animaletti disegnati che muoiono di caldo, signora mia, non se ne può più di questo caldo, ma è l'ultimo mese d'estate, stiamo arrivando praticamente alla fine, anche se l'estate è qualcosa che sta dentro e che quindi non finisce mai, se vogliamo, se vogliamo farla andare avanti possiamo, tanto è tutta una roba mentale effettivamente. Non so neanche cosa sto dicendo, so solo che ci sarà anche Anna alla Radio Z Future It's Live 2026. Questa è White Girl Wasted alle 9.51.

Anna, White Girl Wasted su Radio Z. C'è un gruppone che sta andando in piscina. Un saluto che ci arriva diretto da Torino in un bel messaggio vocale. Allora scriveteci anche al 335 30 10 25 per sapere dove ascoltate Radio Z e in questo caso anche dito nella piaga.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z, tragico incidente sulla superstrada Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Un autobus ha tamponato un camper coinvolgendo poi tre auto in una carambola. Il bilancio è di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Al momento dell'incidente sulla zona si era abbattuto un violento nubifragio. Cambiamo argomento, Donald Trump annuncia un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui sulla denuclearizzazione, spiegando di aver rinunciato a un attacco massiccio dopo i contatti con i paesi del Golfo e Teheran. Immediata la reazione dei mercati, con il petrolio in calo di oltre il 4%, ma l'Iran smentisce: non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Infine lo sport e il calcio. La Juventus ha ufficializzato nelle scorse ore l'arrivo di Kolo Muani. Il giocatore francese è stato prelevato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Ha firmato un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2031. Per il momento è tutto. Su Radio Z arrivano le previsioni del tempo e poi la situazione del traffico.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano sarà ancora il protagonista sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tanto sole, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle zone montuose. Caldo intenso ed afoso con temperature

0: temperature massime più elevate nelle aree interne del centro-nord. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est verso Brescia. Code a tratti anche sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 invece dei soliti 50. Ci spostiamo in Liguria, flussi intensi verso Genova sulla A10 Genova-Savona tra Renzano ed il bivio con la 7 Serravalle Genova, sulla 7 tra Genova Bolzanete ed il bivio con la 12 Genova Sesti Levante e sulla 26 dei trafori tra Masone ed il bivio con la 10. Sulla 14 Bologna Taranto code a tratti tra il bivio con la 1 ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora. Al traforo del Monte Bianchi i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: The queen, we're the queen.
1: Sono Karol G e Nicki Minaj, questa è Tusa su Radio Z alle 10.36 minuti con Luigi Provenzani in Turbo Z e voi al 335 30 10 25, sempre in viaggio in questa giornata particolare, questo lunedì 3 di agosto che non sa di lunedì effettivamente, e tanti, dicevamo, sono in viaggio per seguire le proprie passioni. Qual è la vostra allora? 335 30 10 25, magari ascoltare Radio Z, torniamo tra poco.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Outletsofa.it, relax, design.

0: di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: .10:39, questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335-3010-25. C'è Gioia che qua ci chiede di fare un saluto speciale, di salutarle il fidanzato che oggi è partito per le vacanze ma senza di lei, si chiama Lorenzo. E allora salutiamo Lorenzo. Ah, come si fa Lorenzo? Come mai non siete riusciti a partire insieme? Magari poi farete qualcos'altro di bello insieme? Chi lo sa? Nel frattempo io vi dico che però ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Z alle 10:43 minuti e ci sarà anche lei, Angelina Mango, a Radio Z Future It's Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci vediamo lì, se acquistate il vostro biglietto su ticketone.it, mi raccomando.

Lola Young, Messi alle 10:49 minuti su Radio Z. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25 in giro dappertutto, tanti anche in Calabria. Vi ricordiamo che siamo in diretta dal CH Resorts di Praia a Mare. Se siete qua vicino, magari ci fa piacere anche incontrarvi e scambiare due chiacchiere dal vivo. Magari siete proprio in strutture, allora passateci a trovare, non avete assolutamente scuse. Naturalmente, sempre puntando avanti al rientro, non perché non siamo stanchi dell'estate, ma perché vogliamo arrivare a questo 2 di settembre. Ci sarà anche Gaia all'Arena di Verona, mi raccomando, biglietti su ticketone.it.

La bossa nostra di Gaia alle 10.53, anche lei entra in quel gruppo di canzoni che ce la fanno prendere a bene senza agitarci troppo, anzi facendoci un po' rilassare con il suo ritmo, anche ballare volendo, a seconda dei punti di vista e anche dei gusti, di quello che si vuole fare in quel momento, giustamente. Invece adesso Rari dal tacco, il tacco d'Italia, la Puglia, ci sarà anche lui a Verona, a Radio Z, a Future It's Live, vi aspettiamo lì il 2 di settembre.

0: Margarita e lo dico in Marrakesh a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo lunedì 3 di agosto su Radio Z, naturalmente con Luigi Provenzani. L'appuntamento si rinnova per domani, martedì 4 di agosto. Incredibile, so dirvi anche che giorno viene dopo lunedì 3 agosto. Sarà pazzesco, sicuramente. Meno male che adesso viene Mario Vai per le prossime due ore a tenervi compagnia con Destinazione Z, qui in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Buona giornata, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole.

0: regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 11, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Destinazione Z.
1: E allora siete pronti al decollo? Allacciate le cinture di sicurezza. Parte anche oggi la nostra avventura qui in diretta dal TH Resorts di Praia Mare, ovviamente dalla meravigliosa Calabria, in diretta qui su Radio Z con Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno, ogni mattina dalle 11 alle 13. Io sono Mario Vai e anche oggi, in questo lunedì 3 agosto, vi faccio compagnia con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. E se siete in giro c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi. Dai che cominciamo con la vostra colonna sonora preferita, tutta la musica più bella, non solo quella italiana ma anche quella internazionale, i tormentoni estivi per farci ballare e cantare al ritmo di Radio Z. E allora arriva lei, la diva per eccellenza, signori e signori, partiamo con Madonna, vai!

All'anagrafe Veronica Ciccone, ma tutti quanti noi la conosciamo solo e soltanto come Madonna. Le 11:06 minuti l'abbiamo appena riascoltata qui su Radio Z, questa è Destinazione Z. Dai che cominciamo con il nostro ritmo, quello giusto, quello che ci accompagna tutta l'estate e che in modo particolare in Destinazione Z vi tiene compagnia fino alle 13. Arriva Faccia Nuvola, la sua Portami a Ballare in primavera.

E li abbiamo visti entrambi nella terza stagione di Nuova Scena, sia Gue, grande novità di questa terza stagione, che la consolidata Rose Villain. Questa era Mamma Mi, 11 e 13 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Radio Z, vi accompagniamo anche oggi fino alle 13, io sono Mario Vai, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Facciamo una scommessa, vediamo chi è che non riesce a non ballare il pezzo che sta per arrivare in questo momento. Estate piena, signore e signori, con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Che meraviglia, signore e signori, il sound firmato Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, il mito e la leggenda di Napoli che incontra le sonorità estive. Le 11:15 minuti, questa è Radio Z, il sound, quello giusto per affrontare al meglio anche questo lunedì 3 agosto, soprattutto per tutti coloro che sono ancora al lavoro, sono invece dietro i libri per studiare, prepararsi alla sessione estiva universitaria. Un in bocca al lupo a tutti quanti voi, buono studio, ovviamente in compagnia di Radio Z. Alzate il volume, sentite che sound.

Erano Tasup assieme a te, Edua, la loro Dimmi che c'è. 21 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z. Grazie per essere in nostra compagnia. Peraltro, Edua non solo ci sarà al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, ma sarà special guest. Non vediamo l'ora di vivere una serata emozionante per chiudere l'estate nel migliore dei modi. E non ci sarà solo Edua, lo sapete, ci saranno tantissimi altri artisti, ve li abbiamo annunciati, e ci sarà anche il prossimo artista che stiamo per ascoltare qui nella nostra playlist di questa mattina, lunedì 3 agosto. Io intanto ve lo ricordo, prendete i biglietti ticketone.it, non fatevelo ripetere una seconda volta, perché veramente sarà un'occasione da non perdere. Arriva la Swag Music firmata Artie 5.

Artifive, il suo sound qui su Radio Z, Swag Music. 24 minuti dopo le 11. Dai che questo è solo l'inizio. Destinazione Z, lo sapete, vi accompagna fino alle 13. Non si ferma, anzi, se possibile, accelera per regalarvi

tutta la musica più bella che si può trovare in circolazione. Grazie ai tanti messaggi che ci arrivano, salutiamo Sofia e la piccola Martina che stanno andando verso la piscina comunale, presumo siano a Roma. Un saluto a voi e godetevi questa giornata insieme al fresco, ascoltando ovviamente la musica di Radio Z. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono dalle località più belle d'Italia e non solo. Mandateci foto, fateci sapere al 335 30 10 25. Jungle, The Wave.

piaci tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Lauro e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa per materiali dispersi tra Lacedonia e Grotta Minarda. Ci sono 4 km di coda verso Napoli. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, sulla 9 Lenate-Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera si segnalano code tra Como Montolimpino e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora invece dei soliti 30. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova-Savona, flussi intensi tra Genova-Pegli ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Per lavori sulla 7 c'è un chilometro di coda tra Busalle e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora.

nastro San Giovanni che, se vogliamo, ci compra tutta Malibu 36 minuti dopo le 11. Allora facciamo un patto: scommettete che tra pochissimi minuti torniamo? State lì, non andate via, la musica di Radio Z continua.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame.

utenti e per utilizzare Radio Z come la vostra colonna sonora personale. Noi continuiamo ovviamente anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Questa è Destinazione Z, che sono Mario Vai, e anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13. Arriva Peggy Goo.

Peggy Gou alle 11.43 minuti qui su Radio Z. Che meraviglia, signore e signori, anche oggi in diretta fino alle 13. Un saluto anche a Martina che ci segue da Roma. Probabilmente le ferie arriveranno più avanti, ce lo auguriamo. Ciao Martina, arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

E mentre è in rotazione con il suo singolo dell'estate, assieme ad Anitta e Demi Schilla, la loro La Testa Gira, abbiamo riascoltato un brano di qualche anno fa di Fred De Palma, Ecstasy, 49 minuti dopo le 11. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Radio Z che vi accompagna tutti i giorni H24, in modo particolare questa è Destinazione Z fino alle 13. La mia missione è quella di tenervi compagnia e di regalarvi tutta la musica più bella. Per esempio arriva un pezzo molto estivo firmato Sfera Ebbasta. Arriva Piensa in Me.

Bene, basta, piensa in me, 52 minuti dopo le 11, allora mi raccomando al 335 30 10 25 continuate a farmi sapere dove siete, dove vi trovate e se avete cominciato a godervi un po' di relax. Ancora musica internazionale, l'ex frontman degli One Direction, che ormai si è costruito questa carriera da solista, arriva Dance No More, Harry Styles.

0: Era l'estate del 2010 e nelle classifiche anche radiofoniche c'era un brano che veramente raggiungeva cifre esorbitanti. Parliamo di Mr. Saxo Beat di Alexandra Stan, molti lo ricorderanno. Ebbene, Anna, Ava e Capo Plaza l'hanno, diciamo, riutilizzato per questa loro Vetri Neri, un brano che veramente mi ricorda la mia infanzia, probabilmente anche dei tre artisti che hanno deciso di campionarla e di trasformarla in questo remix contemporaneo. Sono le 11:59 minuti, questa è Radio Z, Destinazione Z, con il vostro Mario Vai, che anche oggi vi accompagna fino alle 13. Continuate a seguirci anche con l'app di RTL 102.5 Play. A tra pochissimo, la musica continua.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
0: Mezzogiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.

Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Allora, può sembrare una canzone che parla di tutt'altro, antidroga di Fabri Fibra ed Emma Marrone, in realtà è un brano d'amore, ascoltatelo bene, non solo la melodia, anche le parole, perché vi sorprenderà. 12 e 4 minuti, sempre qui in diretta su Radio Z, in destinazione Z c'è Blanco.

tratta dal Il Diavolo Veste Prada 2, uscito qualche mese fa, che ha incassato tantissimo in Italia e nel mondo. Era Dirty, cantata da Lady Gaga, con Dirty appunto, Runaway. 12:10, questa è Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia, ovviamente la musica che vi accompagna tutti quanti i giorni, ma lo vogliamo fare un saluto a Gina La Tarantina che ci segue come ogni giorno, fedelissima, al 335 30 10 25. Grazie Gina per essere in nostra compagnia. Arriva Noemi.

Dopo a Noemi che in via di guarigione dopo la disavventura accaduta qualche settimana fa, qui l'abbiamo riascoltata nel brano con Vito Salamanca, alle 12:14 minuti arriva il vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo di qualche anno fa, chissà se magari lo ritroveremo presto tra i big all'Arison, lui è settembre, due settimane.

12 e 21 minuti in questo lunedì 3 agosto con la musica di Ultimo, il poeta contemporaneo, ti dedico il silenzio. E quell'evento a Tor Vergata del 4 luglio dei record arriverà al cinema, non vediamo l'ora, e scopriremo quanto riuscirà a catalizzare l'attenzione dei tanti fan che lo amano in tutta Italia. Peraltro il prossimo anno, nel 2027, da Roma tornerà in altre città italiane per far godere anche agli altri della sua straordinaria musica e del suo talento. Alzate il volume, si balla su Radio Z con Moving to the Sun.

Moving to the Sun alle 12:24 minuti qui su Radio Z in questo lunedì 3 agosto. E allora giro saluti al 335 30 10 25. Finalmente iniziano a fioccare le prime immagini di gente che ci segue dalla spiaggia. Credo che questo sia il Salento, è troppo bella. Complimenti, grazie per portarci ovunque voi siate. Che duo che arriva qui alle 12:24 minuti, Ermal Meta e Trigno, Irrecuperabile.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, tragico incidente sulla superstrada Terni-Rieti tra Lazio ed Umbria. Un autobus ha tamponato un camper coinvolgendo poi tre auto in una carambola. Il bilancio è di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Al momento dell'incidente sulla zona si era abbattuto un violento nubifragio. Siamo agli esteri, l'Iran smentisce l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di aver sospeso un attacco massiccio contro Teheran grazie ai contatti con i paesi del Golfo e l'Iran stesso. Il presidente americano aveva parlato di un'azione devastante. Dopo le sue parole, il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. E chiudiamo: il Perù ha sospeso temporaneamente le attività della compagnia turistica dopo lo schianto di un suo aereo sulle linee di Nazca. È tutto con l'informazione, ascoltiamo il meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, bentrovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo, caldo sempre unico, vero protagonista. Fino a venerdì temperature alte, punte anche di 38-40 gradi al centro-nord, anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire l'umidità. Caldo anche nelle ore serali e notturne. Per il resto a segnalare solo qualche temporale di calore, Alpi, Prealpi, Appennino centrale. Per dettagli c'è Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa per materiali dispersi. Il traffico è bloccato con 6 km di coda tra Lacedonia e Grotta Minarda verso Napoli. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Sulla 12 Genova-Sesti-Levante per traffico congestionato sono 2 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso si segnalano code tra Lago di Como e Chiasso, code a tratti sulla 1 Milano Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 invece dei soliti 50. Stessa situazione sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia. We'll be right back.

0: Il progetto Bizarrap assieme a Shakira, 12 e 39 minuti. Allora facciamo un patto. Io vi prometto che torniamo subito, non vi facciamo perdere troppo tempo, soprattutto per farvi continuare ad ascoltare la musica di Radio Z. State lì, eh?
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Eccoci tornati in diretta come sempre, 12:43 minuti. Siamo ovviamente qui nel meraviglioso TH Resorts di Praia Mare in Calabria, che ci accompagna in queste settimane bollenti. Grazie per l'affetto che ci regalate ogni giorno qui su Radio Z. Io ve lo ricordo, se siete in procinto di raggiungere qualche bella località di mare, di montagna, di relax, dove trascorrerete le prossime giornate, c'è l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e veramente piena zeppa di contenuti esclusivi. Ci sarà anche lui mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. Sentite questo sound sensuale che ci riporta con la mente ad Ibiza, su una spiaggia con un cocktail. Signore e signori, c'è Irama, la sua cabana.

dirama la sua cavana 46 minuti dopo mezzogiorno. Grazie a tutti quanti voi per essere sempre qui in nostra compagnia. Io ve lo ricordo perché vi voglio bene. Lui ci sarà mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E prendete questi biglietti ticketone.it. Dai ragazzi, che non ve ne pentite.

0: romantico ma muori.
1: I pinguini tattici nucleari con la loro romantico ma muori. E se anche voi, come il sottoscritto, avete avuto l'onore di vederli dal vivo, sicuramente sapete di cosa sto parlando. Niente paura, torneranno nel 2027, ci regaleranno ancora altri stadi per poter vivere un'emozione come quella che chi è stato da loro ha vissuto ancora una volta. Tratto dal nuovo album che si intitola Vangelo, arrivano Geolier assieme a Shiva. Questa, la sapete, è Bad Bad Bad.

0: Eccola lì la nostra ciliegina sulla torta di oggi, lunedì 3 agosto, Magnetic, 12.59, grazie innanzitutto a tutti coloro che sono stati in nostra compagnia, che ci hanno seguito fino a qui. Lo sapete, Radio Z non si ferma, sempre dal TH Resorts di Praia Mare che ci tiene compagnia fino al 22 agosto, continuiamo a regalarvi tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Adesso la palla passa a lui, carico, energico e pronto ad accompagnarvi nel primo pomeriggio dopo pranzo. Signore e signori, arriva in scena Davide Guerra e rimarrà qui con la missione di essere con voi fino alle 15. Grazie a tutti quanti voi e viva Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram.
0: Ma buongiorno, buongiorno, le 13 e un minuto, ben ritrovati in diretta su Radio Z, io sono Davide Guerra e questo è Zetagram, una nuova settimana da passare insieme in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, da dove ormai mi sentite tutti i giorni puntualmente tra le 13 e le 15, da 7 giorni, lo possiamo dire, 7 giorni, c'era anche il film che è un'altra trama però, il nostro pomeriggio invece inizia in modo tranquillo, sereno, spero abbiate trascorso una buona mattinata, nonostante il giorno della settimana sia statisticamente il più complesso. Lo sappiamo che il lunedì è difficile, ma magari molti di voi sono in ferie, perché il mese è quello buono, insomma, è quello dove sempre statisticamente si va in vacanza. È il 3 di agosto e vi ricordo che potete seguirci sia Radio Visione al 266 del digitale terrestre che scaricando l'app RTL 102.5 Play. Si parte, c'è Achille Lauro, la città degli angeli.

La città degli angeli, Achille Lauro. Così abbiamo aperto la nostra puntata, la nostra settimana di Zetagram. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete in mia compagnia e ovviamente con la protagonista assoluta, la musica di Zeta, sempre presente insieme a voi. I vostri messaggi 335 30 10 25, sms, whatsapp, scriveteci, raccontateci il vostro lunedì, sia che sia di ferie che di lavoro. Liberato e Mahmood insieme, l'ultima si chiama Into Street. Perché?

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Tananai Veleno, 13 e 13 minuti, sempre su Radio Z con Zetagram. Io sono Davide Guerra, fino alle 15 con me. Questa canzone che ha un significato dietro molto profondo, in realtà. Sono quelle relazioni di cui un po' hai paura di soffrire, paura di lanciarti, di buttarti, che però alla fine decidi di provare e di buttarti. E tra l'altro va anche a toccare un altro argomento, secondo me molto vero, e cioè il giudizio che abbiamo delle altre persone, anche quando magari ci mettiamo in una relazione. All'inizio sentiamo il parere di tante persone e questa cosa qua magari ci fa dire no, non mi butto perché magari ho paura del giudizio, perché questa persona ha una determinata reputazione piuttosto che un altro, e lo racconta molto bene Tananai in questa canzone. Questa si intitola I Need a Sign, Show Me Love.

I Need a Sign, Show Me Love su Z, 13 e 16 minuti. Saluto Francesca che in questo momento sta rientrando dal mare mentre ci ascolta sulla RTL 102.5 Play. Quella non è per niente una cattiva abitudine, e lo dico perché avrete immaginato qual è la canzone che stiamo ascoltando adesso, perché c'è Mace insieme a Salmo e Cola Pesce, si chiama proprio Cattive Abitudini. Nice.

0: 13:22 minuti buscando Money su Radio Z. Buon lunedì a voi, questo appuntamento di Zetagram che è appena iniziato, ma ovviamente abbiamo un obiettivo in testa noi di Radio Z, di tutta la famiglia, e cioè un evento che si terrà il 2 di settembre all'Arena di Verona. Sto parlando ovviamente del Radio Z Future Hits Live, al quale potete partecipare anche voi se vi va, ma soprattutto se avete i biglietti andate su ticketone.it. Ve l'ho tirato fuori proprio adesso perché la maggior parte della playlist e delle canzoni e artisti che ascoltiamo saranno effettivamente presenti. Qui c'è 22 Simba, che ci sarà anche lui. Lo ritroviamo con Arricchiti insieme a Gue su Radio Z.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da sé.

22 Simbaque arricchiti. Spesso in questo genere musicale si parla di arricchimento soltanto materiale, invece in questo caso si parla anche di quello che un percorso può dare, no? La ricchezza che ti porta a fare un determinato percorso, partire magari dal nulla e arrivare a ottenere il successo che ha ottenuto 22 Simba con anche questa canzone. Di successo ce ne hanno tanto, Jovanotti e Alfa, si intitola Buon Vento. È un po'...

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 16 Napoli-Canosa. Per materiali dispersi segnaliamo 8 km di coda tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Per i percorsi alternativi è possibile chiamare il numero unico all'803-111. Per attraversare la Dogana Svizzera sulla 9 Nate Chiasso si segnalano code tra Como Montolimpina e Chiasso. Code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Firenze Scandicce la 1 direttissima verso Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di un'ora invece dei soliti 30. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e 30 per entrare in Italia e di 30 minuti verso la Francia. Sulla 14 code tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: The Colors, si intitola Karma, 13 e 39 minuti, che ha due valenze, il karma, oppure se siete a Roma anche state carmi, no? Si dice, mi dicono dalla regia. Piccola pausa, state con noi.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città con il tour live di Amelie.

0: assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Redici e 41 minuti, diretta su Radio Z, questo è Zetagram con Davide Guerra fino alle ore 15. C'era un cantante, tale Celentano Adriano, non so se conoscete, diceva: io non so parlare d'amore, l'emozione in una voce, e raccontava un po' la difficoltà che spesso si ha nel tirare fuori i propri sentimenti, nel parlarne in modo aperto. C'è un altro artista molto giovane che ha ritirato fuori questo tema in una canzone che si chiama proprio Parlare d'amore. Stiamo parlando di Saif, lo ascoltiamo insieme su Radio Z. Buon lunedì. Che bello.

Il lato un po' più cantautorale, se vogliamo, di Saif su Radio Z, 13:46 minuti, sempre in diretta al TH Resort Praia a Mare, con questo appuntamento di Zetagram che è quasi quasi arrivato al giro di boa, alla metà. Vi ricordo sempre che al 335 30 10 25 potete raccontarci, sms, whatsapp, la vostra giornata, il vostro lunedì. In nostra compagnia ritroviamo Martin Garrix, Ed Sheeran,

Si può dire per un periodo della vita, ci pensiamo domani, come diceva Angelina Mango in una delle canzoni che poi l'ha portata al successo. 13:52 minuti, ma non si può dire dopo una certa età, quando poi le responsabilità dei trattati magari non si può dire ci pensiamo domani. Infatti questa era appunto la prima parte della sua carriera, poi ha avuto il periodo, ricordate, anche in cui si è presa un po' una pausa, perché evidentemente aveva davvero troppi pensieri per l'età che ha, perché a volte poi il successo si porta dietro anche tante altre situazioni che sono difficili da gestire quando si è dei giovincelli. Radio Z, e questo è Zetagram, io sono Davide Guerra, e adesso una delle novità di quest'estate, una delle hit di quest'estate sicuramente, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira.

0: un minuto alle 14 più in alto si intitola la canzone che abbiamo appena ascoltato, che di fatto chiude la prima ora insieme di Zetagram. Ne abbiamo ancora un'altra, andiamo avanti fino alle 15 come sempre, anche insieme a voi, ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Luca dice che è a lavorare. Luca, lo so, tieni duro, non mollare, prima o poi arriverà anche il giorno in cui sarai a casa, sarai libero di andare al mare come tanti stanno già facendo. Tu tieni duro.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono quasi le 14.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Radio Z, 14 e 3 minuti, sempre in diretta dal TH Resort Praia a Mare, dal quale ormai siamo da una settimana, ne saremo ancora per 3 settimane, io personalmente una, poi ci daremo il cambio con tutti gli altri colleghi di Z e è iniziata la seconda ora di Zetagram. Salutiamo chi dovesse essersi collegato in questo istante, benvenuti, mettetevi pure comodi, tranquilli e sereni, radiovisione al 266 del digitale terrestre se avete una TV o tramite l'app o in FM. Nugenea si intitola Carré.

Chiamo io, chiami tu, non siate timidi, chiamate, c'è Gaia, 14 e 10 minuti su Radio Z, questo è Z che la mio ringrazio come sempre, gli applausi e il pubblico in studio che abbiamo solo noi qui in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Io ho un po' di fiatone, se devo dire, perché stavamo cantando il coccodrillo come fa fuori onda, possiamo dirlo? Diciamo a tutti quello che stava accadendo, lo stavamo facendo perché siamo proprio entrati nel vivo della vita da villaggio e quindi il coccodrillo come fa, le basi.

Animal Cat 6 su Z14 e 13 minuti, una super novità questa fresca, pensate che la canzone è stata scritta con niente po' di meno che Ed Sheeran insieme a lei, noi ovviamente non ce la siamo fatta scappare anche in questo caso, in diretta su Radio Z con Zetagram. Buon lunedì a voi, saluto anche chi dovesse essersi collegato in questo istante, un po' siete in ritardo se devo essere sincero, però va bene uguale. La prossima si intitola Odio un uomo.

Anche stasera si intitola Sfere Basta e Elodie, questa è del 2023, della loro prima collaborazione. L'abbiamo ascoltata alle 14:19 minuti di questo lunedì 3 agosto su Radio Z con Zetagram, ancora in diretta dal TH Resort Praia Mare. Fino alle 15 sarete con me, canzone che parla di una relazione che, anche se è finita, torna sempre nei pensieri. E statisticamente credo che la sera sia il momento in cui più si pensa agli amori perduti, agli amori finiti, a quelli che si guarda nel passato, in qualche modo talvolta si guarda anche al futuro, insomma di sera pensiamo un po' di più, magari abbiamo anche il tempo per farlo. 14:20, abbiamo poche certezze, una è che non è Francesco.

Io vi capisco, cioè può capitare che uno poi venga al dubbio e dica ma magari forse, no, siamo sicuri, non è Francesco, non vi preoccupate, è una certezza ormai nella playlist di Radio Z, 14:22. Vi ricordo sempre che in questo lunedì, difficile o facile che sia, perché c'è chi lavora e sarà lunedì ancora più lunedì essendo agosto e facendo molto caldo, ma c'è anche chi è in vacanza, chi è al mare, chi è in montagna. 335 30 10 25 per raccontarci la vostra giornata, il vostro lunedì in nostra compagnia, di modo che possiamo condividere anche le gioie e i dolori, no? Se arriva un messaggio di chi è in vacanza, cerchiamo di consolare chi è lavora e viceversa. Temi Impala insieme a Genie, si titola Dracula.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti su Radio Z, tragico incidente sulla superstrada Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Un autobus ha tamponato un camper coinvolgendo poi tre auto in una carambola. Il bilancio è di 6 morti e 34 feriti, 6 dei quali in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Al momento dell'incidente sulla zona si era abbattuto un violento nubifragio. L'Iran smentisce l'esistenza di negoziati con gli Stati Uniti dopo l'annuncio Donald Trump di aver sospeso un attacco massiccio contro Teheran grazie ai contatti con i paesi del Golfo e l'Iran stesso. Il presidente americano aveva parlato di un'azione devastante. Dopo le sue parole, il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il grande caldo continua a stringere l'Italia alla morsa dell'AFA, con temperature che in alcune zone raggiungono i 40 gradi. Non darà tregua almeno per un'altra settimana. Oggi bollino rosso in 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, mentre è allerta gialla per temporali in Abruzzo, Umbria e Sicilia. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben trovati da Paolo Corazzoni. Trevi meteo, caldo sempre unico, vero protagonista. Fino a venerdì temperature alte, punte anche di 38-40 gradi al centro nord, anche dove le temperature sono un po' più basse si fa sentire l'umidità. Caldo anche nelle ore serali e notturne. Per il resto a segnalare solo qualche temporale di calore, Alpi, Prealpi, Appennino centrale. Per dettagli c'è Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia Sala vediamo le situazioni di rilievo e sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo 7 km di coda tra Vallate e Grotta Minarda per la perdita del carico di camion in viaggio verso Napoli. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità al numero 803-111. In Liguria 1 km per incidente ora risolto sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Genova-Pra verso Genova. E nella stessa direzione sulla 7 Serravalle-Genova 1 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scriglia. Per traffico sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Firenze

Piazza Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 50 minuti invece dei normali 20 e code a tratti anche dalla direttissima fino a Sasso Marconi. Inoltre circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola, dove occorre un'ora, il doppio del consueto, verso Ancona. Flussi intensi sulla 9 Lenate-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e circolazione congestionata sulla 23 Udine-Treviso in entrata e in uscita dal nostro paese. È tutto.

0: tua.
1: Sinceramente, c'è anche Annalisa su Z14:39 in questo preciso istante. Avete bisogno di una piccola pausa? Va bene, ve la concedo, poco, però.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Vi siete riposati abbastanza?

Napoleone Cucù Marie, 14:45 minuti. Buon lunedì a voi che siete lì all'ascolto di Radio Z con la radiovisione tramite l'app in FM, magari anche comodi al mare.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Fabri Fibra, stavo pensando a te, sì, proprio a te che hai acceso la radio adesso, in questo preciso istante. Sei su Radio Z alle 14.52 minuti di questo lunedì 3 agosto e siamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare. Questo è Zetagram, ancora qualche minuto da trascorrere insieme anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ci salutano dal bar Nervino di, non c'è scritto di dove, solo il bar Nervino, quindi li salutiamo perché il bar è Nervino.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: primogenito è lui a chiudere la nostra puntata di Zetagram. Scusa Caterina, e noi siamo arrivati ai titoli di coda per questo programma, ma non vi preoccupate perché adesso si va avanti. C'è Nicola Giustini pronto a prendere in mano la situazione e accompagnarvi per un paio di ore, ma nel dubbio voi scegliete Radio Z, non sbagliate assolutamente mai. Ci ritroviamo personalmente domani a partire dalle ore 13. Io vi auguro il migliore dei lunedì. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
5: Ci siamo alle 15 e un minuto, comincia un nuovo appuntamento di una nuova settimana di Collettivo Z in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria. Nick Giustini con voi fino alle 17, grazie a Davide Guerra per il suo Zetagram, e racconteremo come sempre tante notizie, un po' di sport, un po' di cinema, ovviamente la musica, la migliore musica, quella di Radio Z, quella che guarda al futuro stringendo un occhio al passato, magari quello più recente, con canzoni che vi faranno ballare, cantare, muovervi, e in ogni modo possibile voi possiate seguirci. Perché dico questo? Perché effettivamente tra la radiovisione 266 digitale terrestre e 735 di Sky, tra l'applicazione scaricabile gratuitamente ovunque siate, ci potete portare con voi in ogni zona del mondo, RTL 125 Play, non avete davvero scuse per non seguirci. Noi però iniziamo anche una settimana piena di gusto, perché a farci compagnia ci sarà Hummus di Ceci Noa. Quanto mi piace, ragazzi, innanzitutto è senza glutine, senza conservanti e senza OGM. È buonissimo, è versatile ed è disponibile in tante varianti sfiziose: ceci, ceci avocado, ceci erbe, pomodoro e basilico, sempre con i ceci. Più di così che volete. Hummus Noa fatto con amore, così come facciamo con amore tutto quanto qui su Radio Z. Cominciamo con Samurai J, Flamenco Paranoia.

È il flamenco Paranoia di Samurai J ad aprire alle 15.05 questo appuntamento di Collettivo Z lunedì 3 di agosto 2026. Stiamo insieme fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Tra poco partiamo come sempre la parentesi sportiva, ma soprattutto prima mi preme ricordarvi una cosa: 335 30 10 25 scriveteci dove siete, cosa state facendo, con chi siete, cosa state leggendo, quello che vi pare, noi vi leggiamo.

Baby, sai che se son così è solo colpa della street. Capo Plaza alle 15:11 su Radio Z nel collettivo in diretta dalla Calabria. Allora apriamo come sempre la parentesi sportiva chiacchierando un po' di notizie di calciomercato. Capo Plaza è molto tifoso del Milan, non abbiamo notizie sul Milan ma abbiamo notizie sulla Juventus, perché stava cercando un portiere, sembrava aver individuato in Suzuki, portiere giapponese fortissimo e anche molto divertente, l'alternativa a Di Gregorio. E niente, Suzuki, come al solito accade per le squadre italiane, quando c'è un giocatore che interessa una big, arriva un'altra big europea e se lo prende, e allora Suzuki probabilmente andrà al Paris Saint Germain per 28 milioni. Chi prenderà in porta la Juve? Beh, forse Vicario. Nel frattempo non ho idea lei di che squadra sia, perché squadra tifi. Sicuramente se ti fate per lei vincete sempre. Anna, White Girl Wasted nel collettivo. Io non resto

Shuffle nel nostro paese alle 15.14 su Radio Z nel collettivo. Virale negli ultimi giorni il video di Anna che fa spesso dei regali, dei pensieri ai suoi fan, e in particolare ogni tanto di notte chiama le sue fan che lasciano lei il numero di telefono. Lei prende il telefono, chiama, tendenzialmente rispondono le mamme, e poi parla direttamente con le ragazze che la seguono e la amano. E c'è questa ragazzina che le risponde tarda sera, e quando capisce davvero di avere Anna Pepe dall'altra parte del telefono urla: è il giorno più bello della mia vita! Ho urlato così, con questa voce, sì. È molto divertente anche la reazione di Anna, che scoppia a ridere, ma è un video che sicuramente avrete visto. Sono le 15:15 e 15 secondi, Giselle.

0: Civa, non lo sai, alle 15.20 su Radio Z nel collettivo, sempre in diretta dalla Calabria. Lo abbiamo detto, di solito apriamo con la parentesi sportiva. Abbiamo raccontato dell'affair Suzuki e la Juventus e il Paris Saint Germain, ma tra poco dobbiamo parlare di matrimonio, perché si sposerà, almeno la San, il San dice così, Cristiano Ronaldo il 9 di giugno a Madeira, e quindi nel collettivo tra poco si chiacchierà anche della sua lista degli ospiti.
1: Se Humus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Humus Noah. Fatto con amore.

11:21, siete sempre su Radio Z. Attenzione perché c'è una sedia qua scomodissima, fa dei rumori strani. Chiederei alla nostra regia, per favore, di risolvere questo problema della sedia. Comunque ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con la loro nuova canzone che sta andando benissimo, soprattutto nella classifica di RTL 102.5 Power Hits Estate. Continuate, perché poi il primo di settembre continuate a votare. Il primo di settembre scopriremo chi vincerà la classifica proprio a Verona e dopo, il giorno dopo, 2 settembre, il Future Hits Live di Radio Z.

Sorry, scusa, lo sento. 15 e 25 Radio Z, il collettivo con i Giustini fino alle 17. Allora, CR7 si sposa, lo dice il Sun. La lista degli ospiti: Messi, Neymar, Mbappé, Nadal, Beckham, Victoria Beckham ovviamente, Drake, Rihanna, J-Lo, Travis Scott, Vin Diesel. E non ha invitato me però, perché? Boh.

Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 1 direttissima, con 4 km di coda tra la Panoramica e Badia per un veicolo in panne verso Firenze. Traffico intenso ai confini, in particolare sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, code verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 1.5 ore di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. In Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, 1 km per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. E in direzione di Genova, code per traffico sulla 10 Genova Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio dell'A7.

Circolazione sostenuta sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicce e la 1 direttissima. Qui si impiegano 40 minuti, il doppio rispetto al normale verso Bologna. E la circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra raccordo di Casalecchio e Imola, occorre più di un'ora, il doppio del solito verso Ancona. E in Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e la Tangenziale Nord in direzione di Brescia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Sì, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: canzone presentata forse all'ultimo giorno, il giorno della finale del Sanremo successivo a quello che insomma l'ha lanciato nel grandissimo pubblico, e tutti dissero già all'epoca che avrebbe potuto tranquillamente vincere quel Sanremo. Effettivamente è una canzone meravigliosa. Lazza, 100 messaggi alle 15:38 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini fino alle 17 con voi al 335 30 10 25 che ci seguite da tutta Italia, letteralmente ci scrivete in tantissimi, continuate a farlo perché noi vi leggiamo. Però vi devo dire una cosa, perché più tardi noi qui ci troviamo per un aperitivo in spiaggia e ognuno porta qualcosa. Io vado sul sicuro, per esempio porto hummus Noah, ho preso tutti e quattro i gusti: hummus Noah ceci, ceci e avocado, ceci e erbe, ceci, pomodoro e basilico, grissini, bruschette, qualche verdura in pizzimonio, e voilà, il gioco è fatto. E voi non avete ancora provato hummus Noah? Fatelo subito, è l'hummus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti. Hummus Noah, fatto con amore. Sono le 15:39, siete su Radio Z.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio.

E 15.42 su Radio Z, siete nel collettivo con Nick Giustini anche in radiovisione fino al 266, sì, fino al 266 del digitale terrestre, fino alle 17. Allora, visto che è una calda estate, è anche calda dal punto di vista dei locali, un sacco di sportivi al Fi Beach in Sardegna. Abbiamo visto John Stones fresco, giocatore dell'Inter, abbiamo visto Haaland e adesso anche Kimi Antonelli ha ceduto, uno dei campioni del nostro sport che sta andando benissimo in Formula 1, al Fi Beach. Devo dire che però Kimi sta alla discoteca un po' come me, insomma, non particolarmente entusiasta e partecipe.

Madame quest'anno ha deciso di fare una cosa molto particolare, ha fatto uscire un album bellissimo che si intitola Disincanto e poi dopo pochissime settimane ha deciso di far uscire un singolo, proprio quello che abbiamo appena ritrovato su Radio Z nel collettivo alle 15.46, Mama non mama. Secondo me la scelta può anche essere, poi lei ovviamente lo spiega esattamente come lo ha interpretato lei, però è semplice, se ascoltate Disincanto effettivamente è un album che ha degli argomenti ben precisi e forse questo pezzo non avrebbe mai potuto far parte di quell'album, ma aveva comunque l'esigenza di farlo uscire perché è una mina incredibile. Così come una hit, la prossima, Talk to You.

Sto sulla luna e come direbbero gli americani è il 1969 alle 15.52 1969 ovviamente come diremmo noi qui in Italia, anche se devo dire che non so se ci avete fatto caso, sempre di più spopola la dicitura per esempio 2026, è molto più veloce, a me piace per esempio il Radio Z Future Hits Live 2026. Tra i tanti ospiti mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ci sarà anche lui, che è uno dei veterani del Future

Ritz, la prima edizione alla Cavea Parco della Musica di Roma la aprì proprio lui, e anche la seconda, la prima volta al Centrale del Foro Italico, fu lui ad aprirlo. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Zeta.

0: Balvin con Godzilla alle 15.59 su Radio Z nel collettivo, e quando lui dice I like your move and move, a me fa sempre ricordare e venire in mente Madagascar. E con Madagascar è bello chiudere la prima ora di questo collettivo Z, lunedì 3 di agosto. Stiamo insieme però fino alle 17, ce n'è un'altra perché bisogna chiacchierare di cinema, ma in particolare di cosa sta combinando l'uomo ragno. Raga, Max Pezzali diceva che qualcuno ha ucciso l'uomo ragno, altro che, è più vivo che mai, numeri pazzeschi. Tutto questo però tra poco, sempre qui su Radio Z.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Sono le 4.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni alle 16.04. Si apre così la seconda ora del collettivo in diretta sempre da Praia Mare, dal TH Resort, posto meraviglioso che anche oggi ci ha regalato una giornata stupenda, così come un regalo stupendo è stato fatto ai fan di Angelina Mango e Brescia, che insieme nello scorso album di Angelina Mango hanno una collaborazione meravigliosa che si intitola Diamoci una tregua, e per la prima volta nei giorni scorsi l'hanno eseguita insieme dal vivo, regalando grandi emozioni. Promessa, Franco 126, Idua, ordinaria follia.

0: Sereno, Good Times alle 16:09 su Radio Z nel collettivo al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Sono passati quanti? 5 giorni dall'uscita di Spider-Man. A parte che nel mondo Brand New Day ha già guadagnato oltre 970 milioni di dollari. Follia, ragazzi, follia. Arriverà a 2 miliardi credo nel giro di una settimana. Ha superato l'Odissea, gli incassi dell'Odissea, per farvi capire. Ma in Italia in 5 giorni ha guadagnato 11 milioni di euro. Oh raga, il cinema sta bene e siamo felici di poterlo dire qui nel collettivo. Jimmy Neyro
1: chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

L'auto si è capottata e dentro, per fortuna, non c'era Jimmy Nairo. Perché dico per fortuna? Perché così potremo rivederlo e ritrovarlo il 2 di settembre all'Arena di Verona per il nostro Radio Z Future Hits Live. Io vi ricordo che i biglietti sono disponibili su Ticket One, che si stanno esaurendo, quindi muovetevi, perché poi dopo, sotto data, io so cosa succede, che al 335 30 10 25 cominciate a scrivere: Nick, un biglietto per di qua, ma c'è? Perché Nick non c'è, sono arrivato Allora fatelo adesso, fatevi sto regalo, fate un regalo alla vostra partner, a un vostro amico, venite a Verona perché sarà uno spettacolo clamoroso. C'è Olivia Dini.

0: filo rosso di Alfa che ci unisce alle 16:18 su Radio Z, unisce tutta Italia, soprattutto voi. 335 30 10 25, dove siete? Che state facendo? Scrivetecelo!
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Hummus Noah, fatto con amore.
0: Alle 16:19 siete di nuovo su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini, insieme fino alle 17 di questo bellissimo lunedì pomeriggio. Nella prima ora abbiamo parlato di Kimi Antonelli al Fibici in Sardegna, tanti sportivi che insomma si stanno giustamente godendo l'estate, tra questi anche Matteo Berrettini, anche lui avvistato in Sardegna, anche lui avvistato come Kimi Antonelli dietro ad una console, e a mettere le mani su quella console c'era una delle DJ più famose e iconiche del mondo, e siamo felici di ritrovarla qui su Radio Z, ed è Peggy Gou, in questo caso insieme a Daria Star, e questa è Woman.

16:23 su Radio Z nel collettivo c'è Peggy Gu con Aria Star e tra poco uno di quelli che io non vedo l'ora di vedere sul palco dell'Arena di Verona. Qui canta con Gue e Sciablo. Sta regalando in tutta Italia dei live clamorosi con scenografie pazzesche, costumi incredibili, a partire dalla sua maschera, no? Noi l'abbiamo intervistato proprio tra le primissime radio ad intervistarlo e allora godetevelo, perché con Gue e Sciablo, come dicevamo, c'è Tony Pitoni e questa è la loro Cadillac.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto in chiesa il feretro del fondatore della comunità Exodus alla cerimonia. Anche il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Scaraglia e Don Luigi Ciotti. Nel frattempo sale a 6 i morti il bilancio del tragico incidente sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, dove si sono scontrati un autobus e un camper. Tra le vittime i due coniugi a bordo del camper e l'autista del bus. I feriti sono 26, 3 in gravi condizioni, un uomo di 58 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le tensioni in Medio Oriente: non vogliamo un allargamento delle tensioni, ma agiremo con forza per difendere la nostra sicurezza, i nostri interessi e la nostra integrità territoriale. Lo ha detto il presidente iraniano. Le notizie su Radio Z tornano tra circa 2 ore, ora tutte le ultime su Info Viabilità con i colleghi di Via Radio.
0: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La notizia di rilievo è sulla 1 direttissima con 5 km di coda tra la Panoramica e Badia per un camion in panne verso Firenze. E un veicolo in avaria causa 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Rioveggio e Pian del Voglio, sempre in direzione di Firenze. E per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima si impiegano 40 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto 1 km per incidente tra Forlì e Faenza verso Bologna. E per traffico tra il raccordo di Casalecchio e Imola occorrono 50 minuti verso Ancona. Code per traffico anche in Liguria sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 in direzione di Genova. E in Lombardia resta coda per incidente già risolto sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale nord in direzione di Brescia. Flussi intensi ai confini, in particolare sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco 2 ore di attesa verso la Francia e 3 ore in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

0: Che bello sto pezzo di Venerus, ti penso, alle 16.38 su Radio Z nel collettivo. Siamo insieme fino alle 17, sempre in diretta dalla Calabria con Nick Giustini, anche con i vostri messaggi. 335 30 10 25, scriveteci quello che volete.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: E 41 in questo lunedì pomeriggio, caldissimo ma bellissimo, siete su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini. Sono arrivate due importanti novità che riguardano il calciomercato, allora ve le diamo al volo perché il Como pare che abbia trovato l'accordo per Chalobah, difensore molto interessante del Chelsea, per circa 30 milioni, e l'Inter ha trovato un accordo di massima, un'intesa di massima con il Tottenham per l'acquisizione di Cristian Romero, difensore argentino molto molto molto forte. Ora poi ci sarà da trovare l'accordo con il giocatore che vuole un sacco di soldi di ingaggio, però insomma teniamo d'occhio i nerazzurri perché stanno mettendo a segno anche questo bellissimo colpo. Rimaniamo in Sud America in un certo senso con Gaia.

0: È la drammaticità di una frase che Gaia dice con leggerezza, ma è tosta. Siamo lontani nello stesso letto. Bossa nostra, 16 e 45 Radio Z anche con voi. Al 335 30 10 25. Ciao Niccolò, sono a casa, sto ascoltando Radio Z con mio nipote Alessandro di 6 anni. Brava, è un'ottima idea perché la radio ha bisogno anche degli ascoltatori giovani. Giovanissimi in questo caso. Continuiamo con Aitana e la sua superstrella.
1: Qui se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

per stare sempre più vicini. Ti raggiungerò, Fred De Palma, alle 16:51, il principe dell'estate, perché voglio dire, chi più di lui ha capito e sa interpretare l'estate attraverso le parole e le canzoni? Ecco, secondo me nessuno. Dal punto di vista delle sonorità, se tu devi scommettere un centesimo, scommetti sempre sull'estate, ovviamente su Fred De Palma. È una scommessa che non perdi al 100%. E tra le altre cose ci sarà anche lui al nostro Radio Z Future Hits Live il 2 settembre nella splendida cornice dell'Arena di Verona, e sentiremo una delle hit dell'estate, senza dubbio La Testa Gira, forse la più hit in assoluto. Questa invece è una grande hit di una cantante che nel corso della sua storia ne ha piazzate diverse, giuste? La nuova di Madonna, Dance 3, alle 16:51 su Z nel collettivo.

0: col mio DNA.
1: Allora mischiamo tutti insieme i DNA di Gabri Ponte, Jovanotti e i nostri alle 16.58 per chiudere questo appuntamento del Collettivo Z. Felice di passare la palla, io lo chiamo così, al nostro Francesco Totti, ma forse anche al nostro Mattia Zaccagni. Ti piace Mattia Zaccagni come... No, Francesco Totti piace, che esatto. Edoardo Donnamaria tra poco prenderà il possesso di Radio Z con la sua Generazione Z e vi porterà, vi traghetterà fino alle 19. Però noi, prima di andare, vogliamo fare un grazie speciale a Humus di Cecinoa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e conservanti, e con il 100% di olio d'oliva. È perfetto sformato su una fetta di pane per uno spuntino sano e veloce, ideale per chi ama ingredienti naturali senza rinuncia al gusto. E per chi vuole sperimentare in cucina, sulla pagina Instagram Noa Vegetale ci sono un sacco di ricette con humus di Cecinoa. Lasciatevi ispirare, Humus Noa, fatto con amore, come il Collettivo, che torna domani puntuale dalle 15, sempre in diretta dalla Calabria. Ciao ciao!
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 17 in punto, buonasera.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
5: Generazione Z.
1: Signore e signori, buonasera a tutti. 17.01, partiamo puntualissimi, nuova puntata di Generazione Z insieme a me, Edoardo Donnamaria, dalle 17 alle 19, sempre con voi tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Oh, vedo una nuova inquadratura per tutti coloro i quali ci seguissero anche alla radiovisione 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky, per non perdervi tutti i vari video musicali che mandiamo, che sono molto fighi, eh? Ne vale la pena, questa inquadratura ci piace, approvata. E allora saluto e ringrazio il dottor Nicolò Giustini che vi ha tenuto compagnia fino ad adesso. Adesso però ci sono io, vostro malgrado, mi dispiace per voi, sempre in diretta dal TH Resort di Praia Mare nella splendida Calabria. Prima di iniziare, un saluto speciale a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, è davvero tanta roba, e appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Adesso partiamo con la musica di Radio Z, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, la loro partenza.

E partiamo così in questo lunedì 3 di agosto con una delle hit dell'estate, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors Partenope. Tra l'altro ci saranno tutti quanti a questa allegra combriccola al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona. Io vi consiglio di andare su ticketone.it. Intanto arriva il dottor Geolier, la sua buonora.

Baby Don't Hurt Me sulle note di David Guetta, 17:10, qui su Radio Z. What is love? Ce lo domandiamo spesso, però insomma l'estate non credo sia il momento perfetto per farsi questo tipo di domande. L'estate è fatta per viversela, diciamo, un po' con leggerezza, si può dire. Insomma, 335 30 10 25, raccontateci a proposito la vostra estate e se state riuscendo a viverla con quella leggerezza che intendevo poco fa. Uno che secondo me sa come vivere l'estate con leggerezza è proprio lui, Sfera Ebbasta, qui con Fade. Il loro feat si chiama Piensa in Me.

Yanks and Me, loro sono Fade con Sfera e Basta, 13 minuti dopo le 17 qui su Radio Z, un altro artista che sarà presente alla Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre a Verona, è proprio lui, J-Ax, con la sua EP Io, però anche no.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: E chi lo sa che ti prende a volte, bisogna parlare. Dottor Tananai, ho imparato questa cosa qua, molto difficile, però insomma si può riuscire. Questa era Booster di Tananai su Z, torniamo tra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
1: Qua è un attimo che ti ritrovi in diretta, pochissimi secondi di break effettivamente. 17:20, poco fa Tananai con la sua Booster, e adesso invece arriva un artista che ha una grande carriera anche da sola, però insomma ci piace sempre ritrovarla in feat con rapper, perché questo è l'accostamento che ci interessa di più. Emma con Fabri Fibra e la loro Antidroga su Z.

Emma con Fabri Fibra, il loro feat si chiama Antidroga, 17 e 24 minuti qui in Generazione Z insieme a me e Edoardo Donna Maria. Adesso arriva un artista, Jennie, ex Blackpink, un artista da miliardi di stream. È Jennie, questa la sua ultima uscita a fine luglio, si chiama Less Than a Lover.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglie la Sala. Situazione di rilievo in autosole, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. 6 km di coda per incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Nella stessa direzione, per un camion in panne già rimosso in galleria, restano code tra la Direttissima e Calenzano. Inoltre, per traffico tra Firenze Nord e la 1 Direttissima, si impiegano 30 minuti verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione della 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico tra Castel San Pietro e Raccordo di Casalecchio. In Liguria, 1 km di coda per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, e nella stessa direzione code per traffico sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova. In Lombardia coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino, e flussi intensi ai confini, in particolare sulla 9 Lenete-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco, circa 2 ore di attesa verso la Francia e l'Italia. È tutto.

0: Allora erano Mr. Rain con San Giovanni, la fine del mondo. Ci saranno tutte e due al Radio Z Future Hits Live di Verona, 2 di settembre. Mi raccomando, ticketone.it per i vostri biglietti. Allora, mi scrive Leonardo: ieri per la prima volta mi sono sentito un po' un genio. Beh, il nome ce l'hai, eh. Poi di sicuro sei andato a fare la spesa da Eurospin, dove tutti diventiamo dei piccoli geni. Sì, perché ci sono tanti prodotti esclusivi di qualità e nei reparti gastronomia, frutta e verdura e macelleria c'è anche tanta freschezza. Non solo sull'app Eurospin Family troviamo un sacco di offerte e vantaggi aggiuntivi. Cercate l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Di nuovo in diretta alle 17.40 qui in Generazione Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, poco fa San Giovanni con Mr. Rain, loro la fine del mondo, qui in Generazione Z. E allora grazie per scriverci al 335 30 10 25 riguardo alle vostre estate. C'è anche chi la passa abbastanza tranquilla, tipo Alessandro, dice: ciao, sono da nonna Ferrandina con mamma e vi vedo sempre. Che insomma non fa mai male, passare a salutare i nonni, questo ve lo dico. Moving to the sun.

sai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Era il 2024, marzo 2024, quando Olly faceva uscire questa canzone devastante, devo dire veramente molto molto bella. Tra l'altro grazie a questo video e chi ci segue alla radiovisione al 266 del televisore, al 7335 di Sky, sa bene, insomma, che si capisce quanto veramente sia alto Olly. Cioè questo è il video grazie al quale io ho capito quanto è alto Olly, perché lo metti a paragone con tutti i suoi amici presenti nel videoclip e capisci che effettivamente è un gigante. E poi vabbè, insomma, è diventato Olly, quindi adesso lo sanno tutti. Arriva a Brescino, ci sarà anche lui alla Radio Z Future Hits Live di Verona il 2 di settembre. Questa la sua, da Dio.

Ma perché me l'hai detto, Brescino? Questa era Da Dio di Bresh. Ci sarà, ragazzi e ragazze che lo aspettate a Verona. Si stanno mettendo con le tende, tipo per ultimo al concerto di Tor Vergata. Ci sarà anche lui. Malcolm

0: Ci vuole coraggio nel 94 per essere Baggio, lo cantavano i Pinguini Tattici Nucleari. In effetti hanno abbastanza ragione, perché quel mondiale, insomma, che Baggio era stato assoluto protagonista, poi nella finale con il Brasile, se non ricordo male, o meglio l'ho letto appena adesso perché non è che mi ricordavo bene tutti i dettagli, però spero di aver letto bene, calciò in aria, in alto, il rigore che avrebbe tenuto in vita l'Italia. Però posso dire una cosa, a Baggio questo si perdona,
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
1: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta! Hummus di ceci Noah è perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 18 su Z.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

L'ultima di Irama si chiama Cabana, fa anche rima col suo nome. 18.04 ci sarà, e anche lui ovviamente al Radio Z Future Hits Live di Verona, lo dico ovviamente perché insomma lo stiamo dicendo, ripetendo in questi giorni. E allora, sempre in diretta dal TH Resort di Praia a Mare in Calabria, arriva una voce molto molto bella, quella di Sienna Spyro, la sua, ci vediamo.

Beh, quando parliamo di hit estivo, insomma, anche questa coppietta dice la sua, eh. Loro sono Rocco Hunt con Anna Mena, Un passo dalla luna, ve la ricordate? Ci ha fatto ballare, a me no perché non ballo, però insomma qualcuno avrà ballato sicuramente. Sulle note di questa canzone, 18 e 10 minuti, qui in Generazione Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, continuate a scriverci al 335 30 10 25, i vostri messaggi sono sempre graditi e non sono mai abbastanza. Arriva un altro grande, lui è Achille Lauro e questa è La città degli angeli.

suo tour negli stadi, insomma l'abbiamo seguito a San Siro, l'abbiamo seguito all'Olimpico, è stato emozionante. 14 minuti dopo le 18, a proposito di hit estive, ne parlavamo poco fa, lei ne sa qualcosa, Baby K con la sua Tuca Macarena.

0: Anche Marco Mingoni nella nostra playlist in questo lunedì 3 di agosto, 18 e 19 minuti. Questa era la sua No Stress. Piccolo break, torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Le 18 e 20 di nuovo in diretta, pochissimi secondi di break. Oggi ci stanno facendo questo tipo di sorprese qui che ci piacciono, però diciamo la verità. Allora, ci sono quei momenti della giornata, in particolare quest'ora, si avvicina l'ora dell'aperitivo, dove c'è bisogno di un pezzo bello fresco. E allora, se ci seguite sempre lo sapete, sto parlando della collaborazione tra Karol G con Manu Chao, si chiama Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G insieme a Manu Chao viaggiando per il mondo su Radio Z, 18 e 24, ancora una mezz'oretta abbondante da passare insieme. Sta per arrivare un artista che mi piace tantissimo, con una delle canzoni più belle del suo ultimo album. Il suo ultimo album si chiama Calcinacci, lo sentite sotto, l'avete riconosciuto, lui è Fulminacci, questa la sua Maledetto Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.29 su Radio Z in apertura, celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. C'è una parola che Don Antonio apprezzava ed era ciao. Oggi qui comprendiamo che quel ciao non era una semplice parola, ma il riassunto del suo Vangelo. Lo ha detto durante l'omelia Don Massimiliano Parrella. Cambiamo argomento, sale a 6 morti il bilancio del tragico incidente sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, dove si sono scontrati un'auto bus e un camper. Tra le vittime i due coniugi a bordo del camper, l'autista del bus. I feriti sono 26, 3 in gravi condizioni. Un uomo di 58 anni sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. E chiudiamo con lo sport. Quarta giornata degli europei di nuoto a Parigi, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati conquista l'argento nel solo libero maschile, centrando il quarto podio europeo della sua carriera. Bronzo per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. È tutto, meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di calore intenso sul nostro territorio anche nella giornata di martedì. Le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1 ora e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 2 ore. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo invece 4 chilometri di coda per un incidente da poco risolto tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre tra la Complanare e Firenze Nord il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, così come tra Firenze Sud e l'incisa Reggello in direzione di Roma, registriamo code a tratti per traffico intenso sempre in A1, ma tra l'inizio Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo verso Milano si sono formati invece 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole, con tempi di percorrenza anche qui di quasi mezz'ora. Con questo dunque per il momento è tutto, guidate con prudenza.
5: Ve lo dico, raga.

0: E diffidate da chi non apprezza questa coppia, Madame e Marrakesh. Questa era Volevo capire con Marrakesh, questo è proprio il titolo. Torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento.

0: E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Si torna in diretta 18:41 qui in Generazione Z, ancora una ventina di minuti di Generazione Z con me, Edoardo Donna Maria, e poco fa Madame con Marrakesh, volevo capire, e prima 22 Simba con Guela, loro arricchiti. E a proposito di 22 Simba, insomma, sappiate che a Varona il 2 di settembre alla Radio Z Future Hits Live 2026 ci sarà anche lui. Ovviamente, se volete partecipare a questo super evento di Radio Z, dovete andare su ticketone.it e acquistare il vostro biglietto. Arriva, lo sentite sotto, LB1, I Need a Sign, Show Me.

0: disastro. Ci sarà anche lui alla Radio Z Future Hits Live. Si chiama Jimmy Neyro. E allora?
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare. Vuoi bugie, te ne do. Vuoi la mica, te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

questo era Capo Plaza fino all'alba qui su Z18 e 49. Spero per lui che non cominci già adesso, perché insomma, se no tirarla fino all'alba è abbastanza dura, sono circa 6 ore, insomma, che ora sorge il sole, torna alle 5:30-6 di mattina, dalle 18. Mi sembra un po' eccessivo anche per il dottor Capo Plaza. Il suo ultimo album si chiama Santissimo, sto parlando di Safe, ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live. Questa

Safe con Brescino, parlare d'amore su Radio Z, 18 e 53 minuti, ci saranno tutti e due alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. Noi lo continuiamo a ricordare quando passa un artista che ci sarà quel super evento di Radio Z. Intanto li sentite sotto, arrivano The Bosa con Magnetic.

E chiudiamo così con Rove queste due ore di Generazione Z, la sua Pelé. E poi ogni volta, insomma, uno dice bello, bello tutto, bello Rove, bravo, la musica, eccetera, eccetera. Poi però ti ricordi che è della Juve e vabbè, insomma, i difetti ce li hanno tutti quanti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Generazione Z, ma prima di salutarci, grazie, grazie e grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa, l'elenco di tutti i 1300

punti vendita è su eurospin.it. Intanto lo vedo qui ai blocchi di partenza, l'ingegnere Luigi Santarelli. Noi ci vediamo domani. Ciao.

0: Zeta, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
1: Sono le 7.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Aperizeta.
1: Sì, ci siamo, sono le 7:01 in questo momento, è lunedì, è il 3 di agosto e tutto va bene, io mi compiaccio della mia stessa immagine, grazie Dio che ci hai dato il calcio, dice Fabio Caressa, ma anche la radiovisione, con Dio intendo il nostro editore, unico padrone, vero Dio, perché mi sto guardando in questo momento in video e signori, mi sto abbronzando, voi direte chi se ne frega, e invece no, perché questa è per tutte quelle battutine che so che tanti di voi hanno ricevuto, ma tu non ti abbronzi mai, ma sei pallido, ma sei un cadavere, ma prendi un po' di sole, tesoro, se lavoro tutto il giorno al mare non ci posso andare, ma lo vorrei prendere il sole, questa è una battaglia che io faccio per tutti voi e non voglio che mi diciate grazie, non dovrete mai dirmi grazie, io sono come Batman, non ringraziatemi. Allora, noi siamo in radio, siamo in Radiovisione, ovviamente il canale il 266 della vostra TV, partiamo con Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla.

Fred De Palma, Anita e Mischilla. Questa è Radio Z. La testa gira semplicemente perché in tanti di noi, ma lo sto sentendo da tanti, ditemi se accade anche a voi, in questi giorni che non riescono a dormire benissimo, sarà l'acqua, l'aria condizionata, in periodo estivo qualsiasi malanno, raffreddore, mal di testa, ma è l'aria condizionata, ma è l'aria condizionata. Ma non lo so, c'è qualche medico all'ascolto, magari ci può dare una mano, una spiegazione, ci fa capire se è l'aria condizionata effettivamente la colpevole. Prima, mentre ci pensiamo, c'è Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

una volta si faceva mamma non mamano, in questo caso è mi ami, mi odi. Io qualsiasi sia la risposta, qualsiasi cosa sia, se Elodie a me va bene sempre. Sappilo, sappilo Elo, Elo, perché siamo in una certa confidenza, io credo. Poi in realtà lei non sa chi sia, ma va benissimo così, va bene lo stesso, come dice Lundini. Allora, sono le 7:12 minuti in questo momento. Intanto buona serata e buon lunedì, buon inizio settimana se siete ancora al lavoro, sperando che le ferie arrivino presto. Se le avete già fatti, ragazzi, come sempre dico, un abbraccio, umana solidarietà a tutti voi che adesso dovrete tirare a campare lavorando e scrollando Instagram e vedendo tutti i vostri amici e colleghi che sono al mare in vacanza. Va bene così, dai, ci siamo anche noi a consolarvi e a farvi compagnia per questo. Allora, andiamo avanti con un altro degli ospiti del Future Hits Live del 2 settembre a Verona, lui è Tedua.

aspettare il sole. La nuova di Tedua si chiama Mai e, come detto, vi ricordavo che ci sarà anche lui il 2 di settembre all'Arena di Verona. I biglietti sono su ticketone.it, perché la domanda è sempre la stessa: loro ci saranno, noi ci saremo, voi ci sarete? Lo scopriremo solo vivendo. Mary Novellino ci sarà, questo è indubbio, quindi ci vediamo a Verona il 2 settembre.

Baby ti entra in testa e non se ne va. Loro sono Sfera Shkushk e basta, mica male. Ricorda un po' il motivetto di Sfera e basta. Quando si unono i remix di canzoni internazionali, io ho assistito a gente che mi diceva: questo per tante canzoni vale il discorso, ma voi avete remixato una cosa sacra, l'avete rovinata. Ragazzi, ma la musica è arte, è libertà, ma vive il remix. Tra l'altro noi passiamo di straordinari, di delle hit che hanno tirato giù discoteche intere, quindi ragazzi, ma fatemi il piacere.

ma quanto mi piacciono le Cat's Eye con Animal. E poi ciascuno ci legge ciò che vuole nel tono in cui anche solo si pronuncia il titolo della canzone. Può esserci malizia, può non essercene, si può lanciare un messaggio oppure no. Io la dico lì, poi scegliete voi. Comunque un bel gruppo, loro sono, insomma, giovanissime, da Los Angeles, from California, che poi già fa già figo, già solo dire Los Angeles già sei figo, quindi va bene così. Torniamo in Italia con Kashmir, questa è l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Ubacat, Ubacala.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 30 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora e mezza. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso unitamente ai vigili del fuoco. Tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma si sono formati invece 2 km di coda per un veicolo in avaria, mentre tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze registriamo code a tratti per traffico intenso, così come tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazioni analoghe sull'A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, tanto quanto tra il raccordo di Casalecchio ed Imola in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: gusto c'è.
1: E che gusto c'è? Se lo dicono Fabri Fibra e i 13 Pietro, la domanda è di quelle importanti. 7:37, siete su Radio Z, andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, poi siamo insieme.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: completa nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Sì, ci siamo. Sono le 8:20, noi siamo sempre in diretta. Questa è Radio Z, questa è la vostra Perizzetta. Io sono Luigi Santarelli. Mua! Un bacio a tutti quelli che ci stanno seguendo in auto, in radio, chi ci sta seguendo in radiovisione al canale 266 della vostra TV, chi ci sta seguendo su Sky sa bene che il canale è il 735. E tutti voi sapete, ma lo ripeto anche per tutti gli amici che ci stanno scoprendo oggi per la prima volta, che siamo sempre in streaming sulla nostra app ufficiale, si chiama RTL 102.5 Play, l'app da cui poi potete avere accesso a tutto quanto il nostro mondo. Subito, Napoleone, la nuova, si chiama Cucù Marie.

con Cucù, Cucù Maria. Abbiamo seguito Napoleone già da qualche anno, stiamo seguendolo già da qualche anno e devo dire che ha avuto un percorso sempre in crescita costante. Guardate, non lo diciamo per piaggeria, perché abbiamo scelto, abbiamo creduto in questo ragazzo, diciamo dall'inizio, praticamente dall'inizio, perché poi una scommessa, se ci credi davvero, la devi portare avanti, devi essere coerente negli anni. Lo stiamo facendo e devo dire che ci ha ripagato benissimo, quindi bravo, bravo Napoleone.

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Allora, in questa frase può racchiudersi, ma voi direte, ma basta pipponi, ma infatti, ma perché devo fare sempre i pipponi? Stavo per dire, no, ma nella frase need you to stay vuol dire ti prego, ho bisogno che resti, basta questo romanticismo. Sapete, mi sto autoconvincendo, sapete, se ci ascoltate, che io sono sempre un fautore del romanticismo, che bello, scriviamoci le lettere, mandiamoci le rose rosse, i cioccolatini, a volte no, a volte forse semplicemente non va. Starò diventando cinico, che ne so, forse perché non trovo una fidanzata, ma va bene. Ecco, me lo fanno apposta, io parlo basta romanticismo, arriva ultimo, me lo fanno apposta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'è la vela di Calatrava nel videoclip di Romantica di Ultimo su Radio Z, perché ormai Tor Vergata la associamo a quello, la associamo a tanti altri grandi eventi. Il Giubileo dei Giovani l'anno scorso è stato incredibile, però anche al concerto di Ultimo di quest'estate. 7.53, sono le 8 meno 5, questa è Radio Z. Ora Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Wallah, je te jure, sous la tête ma mère, sur ma passeport rouge, sous la tour Eiffel, sous questo.
1: Arriva, arriva, arriva il finale, senti il finale, senti.
0: Un cahloche, che balla sulla misère, ma slime, ma slime, wallah.
1: E voilà, voilà, la canzone di Gali su Z chiude la l'ora tra le 7 e le 8 della Perizeta, il momento in cui iniziamo a respirare visto il caldo di queste settimane, quindi spero anche voi lo abbiate fatto, spero lo stiate facendo. In ogni caso noi vi facciamo compagnia anche se siete al lavoro, e anche se siete in giro sapete che ci trovate al bar, al ristorante, in palestra, in ufficio, siamo ovunque e questo ci fa piacere. Continuate a stare con noi, tra poco leggiamo anche i vostri messaggi se volete, intanto state lì, fermi, fermi, fermi, fermi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.

0: Sono le 8.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Shiva su Z con Bad Bad Bad, il featuring con Geolia. Mi è capitato un video molto carino su Instagram di Geolia al mare, la didascalia, poi è chiaro, insomma, non sempre vengono raccontati in maniera letterale, quindi bisognava essere lì per avere i dettagli. In ogni caso, video di alcuni bambini che in spiaggia vanno da Geolia chiedendo una foto, e Geolia risponde: ma quale foto? Ma venite, sedetevi, ci facciamo due chiacchiere. Si sono messi a parlare in riva al mare, scene sempre belle queste, insomma, che raccontano un po', senza essere banali, vi assicuro, l'anima di alcuni artisti, non tutti, però per fortuna di tanti. Va bene, noi andiamo avanti, sono le 8 e 5 minuti in questo momento, sempre in diretta su Radio Z, la Perizzetta prosegue insieme a voi, e tra poco i vostri messaggi, prima il remix di Drac, You Love.

questo amore a un kumite, canta Salmo su Z. Tra l'altro avrete insomma letto e visto ciò che ha pubblicato sui social in questi giorni, una insomma notizia non positiva per lui per quanto riguarda la sua salute. Non voglio tornarci, voglio semplicemente fare come abbiamo fatto in questi giorni, cioè mandargli un abbraccio enorme, perché sapete quanto siamo stati e sempre saremo vicini a Salmo, anche solo artisticamente, in questo caso anche umanamente, perché è un artista incredibile. Anche qui nessuna banalità, lo certificano i numeri e tutti gli eventi, i concerti che abbiamo fatto con lui. L'ultimo è stato alla Fiera di Milano proprio pochi mesi fa e anche lì ha tirato giù il mondo. Poi in Sardegna l'abbiamo sempre seguito, quindi Salmo, un abbraccio da parte di tutti noi. L'ultimo è stato al Power Hits Estate del 31 maggio a Roma, la sua apertura con Gabry Ponte è stata veramente incredibile, quindi un abbraccio veramente forte. C'è Amelie adesso.

0: Marco, Luca, Alessio, Davide, Roberto, sicuro non è Francesco. Sapete che io mi sto cervellando da mesi perché sono già diverse volte che mi chiedo, ma se non è Francesco, ma chi è? Lo chiederemo ad Amelie nel corso delle prossime settimane. Noi andiamo avanti, 8:15, questa è Radio Z, lei è Elea.
1: Divertente,

0: let me go.
1: La collaborazione che ha fatto esplodere il mondo della musica, quella tra Miley Cyrus e Dua Lipa su Radio Z, 8:20, buon lunedì ancora, buon inizio settimana, resistete, resistiamo. Come sempre, se vi va a questo punto, via messaggio, via WhatsApp, ci raccontate dove siete e se siete in viaggio dove state andando, in generale il programma della serata, e poi con chi siete se siete con qualcuno. Fatemi sapere in due righe cosa state facendo, il numero lo sapete.

se ci state seguendo in radiovisione avrete visto o rivisto il videoclip di Flamenco Paranoia di Samurai J, ed è bellissimo perché è girato nella galleria in Piazza Duomo a Milano. Lui si fa le foto con tutti e poi si fa le foto con questa signora che è bellissima. È sempre bello quando si incontrano generazioni diverse, specialmente con la musica. Bella la cosa che ho detto, ammazza.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con l'Iran, l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto, spiegando poi che si sta valutando la riapertura dello stretto di Hormuz già per domani. Trump ha spiegato che la questione nucleare sarà invece discussa in un altro momento. Torniamo in Italia, celebrati oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì all'età di 96 anni. Nell'omelia Don Massimiliano Parrella ha ricordato una parola che Don Antonio apprezzava: ciao. Oggi qui comprendiamo che quel ciao non era una semplice parola, ma il riassunto del suo Vangelo. Queste le sue parole. Ora in Spagna, Ceuta, dopo i giorni dell'emergenza migranti è tornata la calma, con un bilancio di morti superiore ai 70 e con alcuni migranti che sono ancora sul territorio spagnolo. Intanto il ministro degli esteri di Madrid ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. In chiusura, il nuoto, quarta giornata degli europei a Parigi, un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati ha conquistato l'argento nel solo libero maschile, bronzo per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico. È tutto, meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di calore intenso sul nostro territorio anche nella giornata di martedì. Le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 35 gradi.

0: picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, mentre sulla 1 segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra l'inizio con Planare di Piacenza e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Sempre in A1 Milano-Napoli, ma tra Firenze Sud e l'incisa Regello in direzione di Roma, registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, mentre tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole, così come tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora, guidate con prudenza.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: End of Beginning. Joe su Radio Z, 20 e 36, sono le 8 e mezza, voi continuate a stare con noi, pubblicità, pochi istanti e ci siamo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Can't
7: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
9: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
10: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
11: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
0: In questo momento le 9 meno 20, rimettete gli orologi, è lunedì 3 agosto, buona serata e buona estate da Radio Z, siamo sempre diretta dal TH Resort di Praia Mare, siamo in Calabria, stiamo prendendo il sole, sì signore, stiamo prendendo il sole, sono molto contento del fatto che ci stiamo abbronzando, giusto così. Allora, prima in apertura vi parlavo delle margheritine con cui qualcuno, pochissimi, forse qualche bambino fa ancora mama non mama, perché partivamo da Miami Mio di Elodie. Ma mamma non mamma è anche la nuova canzone di Ma.

È solo un gioco, mamma non mama, chissà. Qualcuno forse ci ha creduto davvero utilizzando quelle margherite, e non sto dicendo che non sia vero, perché poi sono convinto che la forza dell'autoconvinzione, qualcuno la chiama provvidenza, qualcuno spirito, qualcuno il karma, destino, ciò che volete, però anche per chi non crede, avere una forza di volontà, una convinzione così potente, così forte, secondo me poi fa effettivamente avverare i nostri desideri. Voi direte, ma sai che fai, lo psicologo da due soldi? Sì, faccio lo psicologo da due soldi, e quanto mi piace, mi pavoneggio, mi piace, però ci credo. Credo nella forza delle proprie convinzioni. Va bene, abbiamo fatto questa piccola digressione, prometto, basta per questa sera. Ora gli Anadel.

back. Vabbè, ciao, allora, ciao, 20 e 48 c'è Torna Alfa su Radio Z con Vabbè, ciao. 9 meno 10 quasi in questo momento, ancora buona serata e buona per i Z, saluto gli amici che ci hanno scritto via messaggio al 335 30 10 25, allora gli amici di Canosa di Puglia, poi c'è qualcuno dalla Calabria, quindi siamo vicini, da Mantova, Melissa e Luigi, ciao, un abbraccio a tutti voi, ci siamo sposati una settimana fa, adesso in viaggio verso la Sicilia, ragazzi auguroni doppi allora, e soprattutto viaggio di nozze spero vada alla grande. Poi c'è Alessandro, giovanissimo di 6 anni, un abbraccio anche a lui con suo zio, e quindi grazie per tutti voi e grazie per l'affetto. Per voi Tommaso Paradiso.

Mi piace così, agitare Coca-Cola e poi te ne vai. Ci sarà anche Tommaso Paradiso il 2 di settembre all'Arena di Verona per il nostro Future Hits Live. Ma ormai lo sapete a memoria, ragazzi, è tutta l'estate che ne parliamo e continueremo a farlo perché gli ultimi biglietti sono su ticketone.it. Se volete essere la nostra grande festa, che è il concerto di Radio Z, ormai lo sapete perché sono anni che questa tradizione con grande gioia e ogni anno sempre in maniera diversa va avanti. Quindi 2 di settembre, Arena di Verona, ticketone.it per essere al Future Hits Live di Radio Z. Ora che vedo?

0: questo. È la pasta, quella di Tananai, a chiudere la puntata della Perizzetta di questa sera, anche perché la pasta a qualsiasi ora va bene. Poi a una certa età inizi già a mangiare uno spaghettino dopo le 6 di sera e non dormi per 3 giorni, però va bene, questi sono problemi che poi ci porremo più avanti. State con Radio Z perché ovviamente la diretta prosegue, c'è Alex Morelli per voi, se tutto va bene, ma io non escludo che qualche sorpresa poi arrivi. Noi ci si risente domani sera a partire dalle 7. Da Luigi Santarelli un bacio. Mua.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Pochi secondi alle 21.
4: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro. Fattore Z.
3: Mi sembra di poter dire che siamo pronti per il Fattore Z in diretta dal TH Resort Praia a Mare per queste settimane che saranno ancora più belle, ragazzi, perché pensateci bene, ci siamo noi che abbiamo anche vissuto e stiamo vivendo questo mood che è quello che ci serve ovviamente per venire in onda dalla Calabria, che poi vi accompagna sia che siate già nella vostra località preferita.

di mare, di montagna, di villeggiatura, no? Una volta si utilizzava moltissimo questo termine, o se che siate anche rimasti in città, in casa vostra, aspettando, che ne so, magari la vacanza, quella tardiva. Fattore Z, dicevo, che ci porta fino alla mezzanotte, grazie a Luigi Santarelli che è stato con noi fino a pochi istanti fa, e ora sarò io a prendermi cura di voi. E questa è la giurisdizione del Fattore Z con Alex Morelli. Ci siete voi, ragazzi, avete il 335 30 10 25 per i vostri messaggi, quindi iniziate subito a raccontarmi di voi, e partiamo con Anna, Wild Girl Wasted.

0: Wild Girl Wasted di Anna. Beh, questa è un'espressione che deriva dallo slang americano e che potrebbe anche tranquillamente entrare nel linguaggio comune, come spesso è accaduto. Beh, basti pensare, non so, a espressioni tipo cringe, che ormai viene utilizzato esattamente per quella funzione anche da persone che appartengono a generazioni, diciamo così, un po' più precedenti. Cioè, ormai i nostri nonni usano quella come espressione. Ora, chi diughi?
1: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finire a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne

Siete su Radio Z e questo è il Fattore Z che ci ha regalato anche Selena Gomez con Single Soon, canzone che ha segnato nel 2023 un po' il ritorno sulle scene e che doveva essere contenuta però nell'album precedente, Rare, del 2020. Poi si sono detti, bah, però boh, non lo so, sai, io me li immagino gli artisti quando non sono troppo convinti di metterlo in un album, un pezzo, perché voi dovete immaginare che quelli che poi arrivano sull'album e che sono soltanto alla fine una selezione di tante altre canzoni che magari sono state già scritte, prodotte, registrate, e loro si dicono, no, boh, non lo so, la tengo lì, non mi convince tanto, è un po' così, evidentemente è andata anche da quelle parti. 21:10, il Fattore Z che ci regala anche i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento qui su Radio Z. Fatemi salutare tutti quelli che proprio nel corso di quest'estate magari conosceranno un turista, una turista straniera, e dovranno comunque mettersi lì a cercare di imparare una lingua, perché magari non avrà una grande dimestichezza con l'inglese e magari ti ritroverai a imparare delle lingue che non avevi mai immaginato. Ciao Alex, ciao, anzi sono Alex, Kaine, Kalane, Bece, Nederlands e Pratin, così tanto per buttarla lì. Ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Eternia, la sua super classico, che tra l'altro menziona quello che può essere capitato a molti, no? Cioè il fatto di vedere l'ex, la ex o l'ex, perché qui non facciamo distinzioni, e usare anche quell'epiteto, ho avuto l'accento così ballerino, quell'epiteto lì del galattico, che però a volte possiamo essere anche stati noi, diciamo, in quella figura lì ben rappresentata. Ora Canto d'amore qui su Zeta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Beh, una canzone, devo dire, piuttosto appassionata, e questo vale anche evidentemente per il video. E quindi qua si passa alla Radiovisione 266 Digitale Terrestre. Venite a trovarci anche lì. Ora, dito nella piaga.

Punteria con Shakira, con il featuring di Cardi B alle 21:29, sempre qui su Radio Z, in diretta dalla Calabria. Tra l'altro, di Shakira, veramente, cioè, non forse probabilmente ai tempi delle sue prime canzoni, diciamo, popolari a livello mondiale, no? Perché sapete, lei era già una star in Sud America. Avremmo mai pensato che sarebbe stato un personaggio così iconico o semplicemente di passaggio? In realtà è talmente iconico, tanto che ormai, secondo me, abbiamo stabilito un livello di rancore, che è il livello Shakira, anche per via di note vicissitudini. 21:30, c'è anche Gaia e questa è Bossa Nostra.

0: Amy Schilla e Roller Coaster qui su Radio Z, 21:36, c'è la radiovisione ragazzi, 266 digitale terrestre, si torna tra un attimo, state sempre qui.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Alle 21.39 c'è sempre il Fattore Z con Alex Morelli. Vi porto io fino alla mezzanotte in diretta dalla Calabria. Ne approfitto perché ovviamente per venire qua in Calabria ho lasciato i due bipedi che vivono in casa con me, che sono Nicola e Mattia, che saluto. Li ho lasciati però da un'altra parte. Allora questo ciao ciao serve ovviamente anche per salutare loro che sono lontani, cuore di papà, no? Come si fa? Si utilizza la radio per fini strettamente personali. Potete farlo anche voi ragazzi, anche al 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi, anche per salutare, perché no, persone che avete lasciato da qualche altra parte, volontariamente, ecco. Madonna, questa è Dance Theory, sempre qui su Radio Z.

Beh, lo sappiamo, una grande carriera parte sempre da qualcosa, magari c'è un luogo importante, cruciale, in questo caso è il Dance Theory, appunto, di New York, primi anni 80. Madonna, che lavorava lì anche come guardarobiera, a un certo punto porta una sua demo al disc jockey del locale, che la mette, la gente impazzisce e lì nasce la carriera di Madonna. 21:44, sempre qui su Z, arriva il pezzo dei Tamango, si intitola Claudio Bisio.

Una volta ancora, sempre qui su Radio Z alle 21.49, il pezzo naturalmente quello di Fred De Palma con Anna Mena e anche il video naturalmente in radiovisione, questo per sottolineare il fatto che quando almeno passava questo video non avevo occhi che per Anna Mena, era difficile pensare il contrario. Per quanto riguarda Fred De Palma, anche lui presente al Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. 335 30 10 25, questo è il numero invece per raggiungermi con i vostri WhatsApp, per raccontarmi e condividere anche con tutti gli altri ascoltatori la vostra serata, anche la vostra estate. Un pezzetto della nostra la stiamo condividendo, visto che siamo appunto in Calabria, a Praia a Mare. Subito, Arti 5, anche lui al Future Heat. Lo ascoltiamo, questa è Swag Music su Z.

Swag Music, un pezzo che tra l'altro è accompagnato da un video, devo dire, dai contenuti piuttosto forti. Naturalmente il pezzo è quello di Arti 5 su Radio Z, 21:53. Un po' di voi tra poco, visto che in tanti ci raggiungete come al solito, conferma del fatto che le nostre serate, le nostre nottate, le nostre giornate sono sempre particolarmente vive, particolarmente popolose, come dico sempre. Ora Somber, My Body Isn't Ready.

0: Fulminacci, stupida, sfortuna, canzone che ci ha fatto arrivare a pochi secondi anche dalle 22, così possiamo anche mettere da parte la prima ora del Fattore Z, e poi che ci frega, come al solito lo dico, anche perché di ore ne abbiamo ben tre, e quindi consiglio mio, state sempre con Radio Z, per quanto riguarda il Fattore Z, si arriva fino alla mezzanotte. Rimanete connessi anche con la nostra app, scaricatela, RTL 102.5 Play. Noi ci risentiamo tra pochissimo, state sempre qui. Sono le 22 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

One Man con Peggy Gao, Ira Star, un altro pezzo che a mio avviso un po', dico non troppo, però attinge dal fine degli anni 80, primi 90. Sempre qui su Radio Z, seconda ora in diretta dal TH Resort, Praia Mare, dalla Calabria, per arrivare da voi, ovunque voi siate. Intanto, Tony Boy, questa è la sua Cuore Rotto su Z. Mi scrivi.

0: Draft Gold e Tedua e Purple Rain, sempre su Radio Z, 22:10, fattore Z, che ci porta fino alla mezzanotte. Voi il 335 30 10 25. Elisa, ciao Z, io ho fatto le vacanze a giugno, ma com'è che non mi bastano mai, e vedere le mie amiche che sono in vacanza mi viene voglia di raggiungerle? Ma secondo me, credo, anche senza vedere le amiche, le vacanze non bastano mai. Ho come questa impressione, ma posso essere sempre smentito, eh? 335 30 10 25. Chissà come sta la piragna al ciel. Cappello Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Jimmy Nero, anche lui tra i protagonisti del Future Hits, sicuramente ci porterà anche quel po' di piragna che spesso viene menzionata nella sua Splinter Cell. Vedi?

22:19 ci riporta un po' indietro, la canzone di Ed Sheeran, Bad Habits, tra l'altro con un video dove lui a un certo punto si vampirizza fino al ritorno della luce del sole, semina il caos in città e quelle immagini, tornando però al 2021, realizzate ovviamente con, diciamo, credo tecniche più tradizionali, però sembrano effettivamente un po' i primi video realizzati con le AI, no? Quindi moltissimo caos. Ora Emma e Fabri Fibra qui su Z e questa è Antidroga.

canzone, quella di Emma e Fabri Fibra, antidroga, sempre qui su Radio Z con il Fattore Z insieme a me. Sono Alex Morelli e ho il compito di accompagnarvi fino alla mezzanotte, quindi arriveremo fino al confine con il martedì. Subito Cannavale, Il Busso, questa è Stran Amore.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Parlando dallo studio ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto, spiegando poi che si sta valutando la riapertura dello stretto di Hormuz già per domani. Trump ha spiegato che la questione nucleare sarà discussa in un secondo momento. Celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. C'è una parola che Don Antonio apprezzava: ciao. Oggi qui comprendiamo che quel ciao non era una semplice parola, ma il riassunto del suo Vangelo, lo ha detto durante l'omelia Don Massimiliano Parrella. E passiamo al calcio. Negli spareggi della Conference League l'Atalanta affronterà la vincente di Apoel Tel Aviv Katowice, e quanto emerge dal sorteggio effettuato oggi a Nyon. L'andata in programma giovedì 20 agosto, il ritorno una settimana più tardi, giovedì 27. Ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Prosegue l'ondata di calore intenso sul nostro territorio anche nella giornata di martedì. Le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi fino ai 39 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Su Radio Z nel Fattore Z c'era anche Chiagne di qualche tempo fa con Juliet, Lazza, Takagi e Ketra. Ci risentiamo tra un attimo, state sempre qui.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Beh, le serate si passano con il Fattore Z, in questo caso in diretta dalla Calabria fino alla mezzanotte, ma in diretta dalla Calabria tutto il giorno, è chiaro, e quindi si passano anche le giornate. Passateci dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, oppure raccontatemi la vostra storia serale, notturna, giornaliera, quotidiana, estiva al 335 30 10 25. Ughele, Imael Angel e Ultra Nate, questo

faccia mancare niente, eh. Anche una delle canzoni più apprezzate, più amate da voi che ascoltate con abitudine, con affetto, anche Radio Z, affetto che tra l'altro ci dimostrate anche molto molto spesso. 22:41 c'è il Fattore Z, ci siete voi e tra poco anche un po' delle vostre storie notturne in generale, insomma, di vita. Ora Aranciata.

Mahmood che ci regala una canzone, questa Rapide, che descrive in maniera estremamente efficace quel tipo di situazione, quella in cui ti ritrovi effettivamente risucchiato in un turbine. Fatemi salutare Lori che dice: ciao Zeta, in questa settimana sono ancora al lavoro in un centro commerciale, faccio la faccia bella a quelli che entrano, ma si vede che sono lì solo per l'aria condizionata, entrano, fanno il giro dei negozi ma già sanno che non compreranno niente. Ora Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai stasera? Stare con te.

0: più.
1: Noemi Vito Salamanca con Tu cosa fai stasera, ma quanto si è automimata Noemi ormai già più di una settimana fa a causa anche di quel volo che ha fatto in un concerto, volo proprio capitombolo, no, come si dice. Beh, una delle tante immagini del suo carosello è quella che dice: la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare.

0: Titi mi preguntò qui su Radio Z, pezzo di Bad Bunny, a lui affidate le chiavi della seconda ora da chiudere, e poi non ti preoccupare Bad, lo straccio lo passiamo noi, anche perché poi tanto abbiamo ancora un'ora, quella che ci porterà alle tre, buonanotte, alla mezzanotte, l'abitudine ovviamente di accompagnarvi fin lì. Voi continuate a raggiungermi, avete il 335 30 10 25, numero per i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco, già sapete, state sempre qui. Le 23 in punto.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Dance I'm Me, il pezzo di Fade, Sfera e Basta, che hanno portato anche sul palco di San Siro per celebrare anche i 10 anni di carriera di Sfera. Tra l'altro già 10, cioè fai un po' fatica ogni tanto quando hai modo magari di vivere gli artisti quasi quotidianamente a pensare a quanto tempo effettivamente sia passato magari dagli esordi, da quei momenti in cui arrivavano i primi ascolti e potevi immaginare un artista emergente. Ora DJ Goya, Jason Derulo, Melody, PC.

23:09 minuti, terza ora del Fattore Z, c'era anche Coez, è sempre bello. Beh, una canzone che ci fa gustare, come dire, anche le piccole cose. Beh, è sempre bello. Poi nella canzone c'è anche quella parte dove dice: beh, sono belli anche i soldi, mi piacevano anche le lire. Beh, certo, perché non è che ci sputtavi sopra, anzi, cioè le conservavi con molto piacere, ecco. Salvo quando poi è arrivato l'euro e comunque, cioè, abbiamo portato le lire e in cambio ci hanno dato comunque qualcos'altro, cioè sempre gli euro. 335 30 10 25. Abbiamo tempo fino a mezzanotte, intanto Bresh. Questo è Da Dio.

Bresh qui su Radio Z, la sua da Dio. Beh, canzone che stiamo ascoltando già da qualche settimana, che ci ha accompagnato anche in questi minuti, le 23:13, con il Fattore Z in diretta da Praia Mare, quindi dalla Calabria. E sempre voi che date una bella mano ai nostri appuntamenti, e diventando un po' dei coautori di queste nostre serate al 335 30 10 25. Deborah, Riccardo, vi ascoltiamo sempre anche ora che stiamo tornando da una serata di allenamento. Salutiamo tutti i matti furiosi che si allenano anche con questo caldo, anche là dove magari non c'è il conforto dell'aria condizionata. Ora Jungle, questa è The Wave.

0: Bitch.
1: 23:20 qui su Radio Z, c'è anche Madame con la sua voce, una canzone che al Festival di Sanremo del 2021 vinse anche quel premio lì, uno dei tanti, avete presente quando alla fine ci sono 100 milioni di premi, ecco uno dei più importanti, però quello dedicato al testo, miglior testo, fu proprio la canzone di Madame con questa ricerca dell'identità dove appunto la metafora è rappresentata dalla voce. Siete qui su Radio Z, che si fa a quest'ora, soprattutto quando è un tardo lunedì? Va bene che è il 3 di agosto, ma magari per molti di voi siamo ancora in un periodo, in una fase lavorativa, e vacanze arriveranno, o sono già arrivate, o sono già passate, o comunque prima o poi ci sarà modo di riviverle. 335 30 10 25, questo è il numero, continuate così a raggiungermi, e intanto vi regalo Irama, questa è la sua cabana, sempre qui su Radio.

Rama, la sua cabana, è una canzone che evidentemente si lega molto all'estate, ma più diciamo nello specifico al divertimento, a quelle serate, a quelle nottate in cui ci si lascia totalmente andare, no? Una delle sfaccettature di questo suo lato artistico, da una parte le canzoni legate al divertimento, dall'altro le canzoni magari più introspettive.

23 e 29, beh, tante le cose che si potrebbero raccontare partendo dal fatto che qui abbiamo artisti veramente di livello mondiale, ma che arrivano da mondi diversi: David Guetta dalla Francia, Terry Swims dagli Stati Uniti, Tom Zenai dall'Australia, e poi una serie di paradossi amorosi, soprattutto legati a quelle situazioni un po' turbolente che spesso raccontiamo. Poi soprattutto quella frase molto significativa che dice I only want you when you're gone, cioè ti voglio solo quando sei fuori dai maroni. Così detta proprio, l'ho tradotta non letteralmente, diciamo che ho tentato di tradurre più il concetto. Siete sempre nel Fattore Z su Radio Z. Achille Lauro, la città degli angeli.

La città degli angeli con Achille Lauro, protagonista di questa serata, di tante serate, di tante giornate ovviamente qui su Radio Z, ma non solo, perché protagonista magari anche con le proprie canzoni della vita, della giornata di molti di voi. Poi ci sono delle canzoni particolarmente intense che è facile che si siano appiccicate a qualcosa di molto importante per voi. 335 30 10 25, questo è il numero, già sapete che fare raccontandoci la vostra serata del lunedì. Intanto Dimanche Midi.

0: L'appuntamento con il Fattore Z, c'era Marrakesh in questi ultimi minuti di lunedì, ragazzi. Abbiamo ancora una ventina di minuti prima di arrivare alla mezzanotte. C'è tempo, ci siete voi col 335 30 10 25, quindi anche un po' delle vostre storie tra poco, visto che siete sempre in tanti. Nel frattempo, visto che ci sono delle canzoni che sono dei veri e propri inni alla leggerezza, beh, una di queste è quella di Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G, Manu Chao, in questa base che comunque racconta di una canzone, Me Gustas Tu, comunque molto iconica, appartenente comunque alla seconda parte degli anni 90. Uno magari pensa anni 90, pensa ai pezzi più dance, ovviamente, che hanno accompagnato per tutto quel decennio e anche oltre, beh, tante generazioni, perché poi gli anni 90 sono stati scoperti, ma appunto Manu Chao un po' da quell'epoca lì arriva. Ora settembre, due settimane.

Adesso è la canzone di Calcutta qui su Radio Z alle 23.50. Voi al 335 30 10 25. Dario che dice vacanze? Vabbè, a ottobre, certo che si lavora. Anche questa a ottobre, ragazzi, capite cosa vuol dire ottobre? Tutto agosto, tutto settembre, ce n'è ancora da passare. Anche questa sera progetti da finire a casa e grazie per la compagnia. Quindi salutiamo tutti quelli delle vacanze tardive. Poi torneremo ovviamente a occuparcene, perché diamo sempre un po' per scontato che sia tutto il mondo in vacanza proprio in questo periodo. Beh, a vedere dall'affollamento di certi luoghi, questo può essere, come dire, la prima cosa che ti viene in mente, ma non sempre è così. 335 30 10 25 LB1, ve la ricordate? Show Me Love di Robin S. I Need a Sign. I've been

Be One, I Need a Sign, che riprende appunto la famosa Show Me Love, un'altra canzone con tante vite, la prima non particolarmente di successo, 1990, non se la filò praticamente nessuno, poi ci mise le mani in Stonebridge e divenne la hit planetaria che conosciamo. Ora Low Red, Island Summer.

0: bagno a mezzanotte potrebbe essere anche il momento giusto se qualcuno ne ha uno in programma. Se non l'avete in programma, beh, programmatelo magari anche per le prossime sere, subito dopo il Fattore Z, dato che per quanto ci riguarda siamo arrivati appunto a chiudere questo nostro appuntamento, e poi domani sempre qui in diretta da Praia Mare, dalla Calabria, per accompagnarvi verso la notte. Rimanete con Radio Z e noi ci risentiamo appunto, come detto, domani. È tutto, buonanotte da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

bocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.